0: San Nielsen ha perso questa nostra rassegna musicale di questa notte, dell'Eurovision Song Contest 2014 qui su Radio Icaro, perché è arrivata terza con il brano Ond. L'Eurovision Song Contest del 2014 è stata la 59esima edizione del concorso Canor tenutosi a Copenaghen, capitale dello stato vincitore dell'edizione precedente tenutosi a Malmo, che abbiamo ascoltato la notte di ieri, il 6, 8 e 10 maggio del 2013. E lo slogan di questa edizione è stato Jonas, mentre il luogo scelto è stato un diamante per quanto riguarda l'edizione del 2013 di Copenaghen. La competizione canora, che ha visto per la prima volta la serata finale Montenegro e San Marino, è stata vinta dall'Austria con la canzone Rise Like a Phoenix, interpretata da Concita Rust, che ha ottenuto il primo posto con 290 punti. Personaggio alquanto indiscusso, discusso, perché si è aperta tutta una serie di pregevoli situazioni, in quanto riguarda anche i Maneskin e Achille Lauro, si sono così travestiti nell'altro emisfero, vale dire nell'altro emisfero sessuale, e quindi con vestiti non propriamente maschili, quindi femminili, hanno condiviso questa loro rassegna musicale, sia Concita Rust e anche i Maneskin e anche Achille Lauro, che i Maneskin sono giudicati l'edizione del 2021 che si è tenuta ad Amsterdam, mentre nel 2022 Achille Lauro fa parte della Repubblica di San Marino e gareggia con lo Stato di San Marino. Per quanto riguarda invece Sanna Nielsen, è una cantante svedese, dopo aver vinto il Melodin Festival nel suo settimo tentativo, ha rappresentato la Svezia all'Eurovision Song Contest del 2014 con la sua canzone Undo, classificandosi terza con 218 punti. È stata presentatrice insieme al comico Robin Paulsen dell'edizione 2015 del Melodin Festival.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Position number 2, Holland.

0: Questi erano i The Common Linets, il gruppo, il duo per, specificatamente olandese, che ha proposto questa Come After the Storm all'Euro Festival 2014. E vi voglio ricordare che se siete su una delle seguenti, cioè se state ascoltando questa programmazione musicale notturna a partire dalle ore 2 di notte, siete su uno dei seguenti siti internet: www.radicorubicone.it o www.radicoro.com. State ascoltando anche nelle frequenze, in modulazione di frequenza dei 90 di Radio Icaro Rubicone, dei 92 di Radio Icaro, 90 per la provincia di Forlì Cesena, mentre 92 per la provincia di Rimini. E i siti internet sono particolarmente importanti perché consentono di far ascoltare questa programmazione musicale notturna anche in altri paesi fuori dall'Italia. Quindi se siete in questo caso olandesi, avete ascoltato la vostra canzone in Olanda, vi siete collegati sul sito internet www.radicolo.com o viceversa www.radicolo.rubicone.it. E quindi se siete stati posizionati in Austria, lo stesso, avete ascoltato questa situazione musicale sui siti internet. E poi anche altri siti internet, non solo quelli specificatamente emittenti delle nostre emissioni, sia di Radio Corubicone che di Radio Icaro in Blu, ma che altri siti specificatamente ripetono il segnale dell'emittente radiofonica Radio Icaro, Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Ho detto Austria perché tra poco ascolteremo la situazione musicale austriaca, visto che l'Austria con Concita, questo personaggio quanto indiscusso, ha vinto diciamo così la edizione musicale canora dell'Euro Festival, quindi Eurovision Song Contest 2014, che si è tenuta a Copenaghen in Danimarca. E qualcosa ancora sui Paesi Bassi: i Paesi Bassi hanno partecipato a quasi tutte le edizioni dell'Eurovision Song Contest, vincendo 5 volte, con l'introduzione delle semifinali, raggiunto la finale solamente 7 volte. Nel 2020 avrebbe dovuto ospitare la manifestazione a Rotterdam, ma l'evento è stato cancellato, come tutti ben sapete, a causa della pandemia di Covid-19 che era presente in Europa. Per questa ragione ne è stata confermata l'organizzazione dell'edizione nel 2021, così effettuata l'anno scorso, e che hanno vinto i Maneskin, gruppo italiano di Roma, capitanati dal nostro Damiano Tercom, ma capitanati da Damiano, e hanno vinto l'Euro Festival musicale Eurovision Song Contest 2021, tenutosi appunto a Rotterdam, in Olanda nel 2021. E quindi di conseguenza l'Eurovision Song Contest 2021 è stata la 65esima edizione dell'annuale concorso canoro di Eurovision Song Contest, vinta dal gruppo italiano Maneskin con la canzone Zitti e Buoni. Il concorso si è svolto presso la Rotterdam Ahoy nei Paesi Bassi dal 18 al 22 maggio dello scorso anno, del 2021, grazie alla vittoria di Duncan Lawrence con Harken nell'edizione precedente. Si trattava della quinta edizione dell'Eurovision svoltosi nei Paesi Bassi dopo l'edizione del 58, vinta la prima volta appunto dai Paesi Bassi nel 58, nel 1970, nel 76 e nel 1980.
1: Eurovision Song Contest 2013.
0: Copenhagen, position number 1, Hashtag.

0: E questa è la posizione numero uno che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2014, tenutosi a Copenaghen in Danimarca. Si trattava dell'Austria e si trattava di Conchita Wurst. Il brano era Rise Like a Phoenix. Questo brano, questo motivo che abbiamo ascoltato in questa situazione musicale qui questa notte, interpretato dall'Austria, che ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2014 con il brano Rise Like a Phoenix, appunto scritto da Charles Mason, Joy Patulka, Ali Zukoski e Julian Maas. La canzone è stata eseguita da Conchita Wurst, il personaggio da palcoscenico di Tom Wright, che era diventato famoso dopo aver preso parte in un talent show austriaco nel 2011 e aver tentato di rappresentare l'Austria all'Eurovision Song Contest nel 2012. Nel settembre del 2013 l'emittente austriaca ORF ha annunciato di avere selezionato interamente Wurst per completare al concorso 2014 a Copenaghen, Danimarca, con il suo brano presentato al pubblico nel marzo del 2014. Dopo un tour promozionale in diversi paesi europei, l'Austria è stata vista come uno dei paesi con maggiore probabilità di qualificarsi per il gran finale. Nella seconda delle semifinali dell'Eurovision, Rise Like a Phoenix è arrivata prima nei 15 paesi partecipanti, assicurandosi un posto tra gli altri 26 paesi in finale. Nella 47esima apparizione all'Austria, l'Eurovision 10 maggio, Rise Like a Phoenix è diventata la 62 canzone a vincere l'Eurovision Song Contest, ricevendo un totale di 290 punti e il massimo dei voti dei 13 paesi. Questa è stata la seconda vittoria dell'Austria nel concorso dopo aver vinto in precedenza nel 1966, 48 anni prima. Questo è il divario più lungo tra due vittorie all'Eurovision di un paese fino ad oggi. E adesso ci fermiamo, Riccardo Casonato lascia il posto a Manuel Mori per la seconda parte, quindi passiamo da Eurovision Song Contest tenutosi a Copenaghen nel 2014 e a Eurovision Song Contest tenutosi in Austria nel 2015. Quindi diamo la regia passaggio di regia da Riccardo Casonato a Manuel Mori per la seconda parte, da Giuseppe Bianchini uno a risentirci tra pochissimo, quindi restate lì per la seconda parte con di Austria 2014. Un brevissimo stacco e poi torneremo di nuovo ancora qui.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: King for a Day Eurovision Song Contest. King for a Day Eurovision Song Contest 2015.
0: E l'Italia, udito udito, arrivata terza in questa edizione del 2015, che si è tenuta in Austria con il volo, con il gruppo Il Volo. Il brano era Grande Amore.

0: questo era un trio di giovani tenori, vale a dire all'epoca che si erano ben visti, messi ben in luce al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il palmarès della Festival della Canzone Italiana Canora e rappresentando l'Italia al Eurovision Song Contest del 2015 che si era tenuto in Austria. Quindi il Volo ha partecipato con questa canzone importante che abbiamo ascoltato in questo momento all'Eurovision Song Contest 2015. Il brano era Grande Amore. E questa edizione dell'Eurovision Song Contest si è svolta tra il 19 e il 23 maggio 2015 presso la Wienerstedtlaille di Vienna in Austria, in seguito alla vittoria di Conchita Wurst dell'edizione precedente con Rack Legs Afonics, che avevamo anche ascoltato precedentemente qui a Radio Icaro. Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. È la seconda edizione del concorso Canora svoltosi in Austria e ospitata dalla capitale dopo l'edizione del 1967. Il concorso si è articolato come nel 2008 in due semifinali e una finale, presentate e condotte da Arabella Kischbuch, Alice Thumiach, Miriam Weisbaum e Conchita Wurst, principalmente come inviata nella Green Room. Questa edizione ha visto il debutto dell'Australia, esibitasi direttamente in finale, e il ritorno di Cipro, Repubblica Ceca e Serbia, nonostante il ritiro dell'Ucraina, imputato dalla situazione politica ed economica della nazione. Vi ricordo il recente conflitto in Donbass con la Russia, scoppiato nel 2014 e quant'altro. L'Ucraina è una delle favorite di questa edizione del 2022, tutti fanno il tifo ovviamente per l'Ucraina, ovviamente, e oggi siamo un po' in situazione di indovinelli. Vi ricordate chi arrivò secondo nel 2015 all'Eurovision Song Contest tenuto in Austria, nel 2015 a Vienna? Ebbene, la Russia è debuttata all'Eurovision Song Contest nel 1994, anche se l'Unione Sovietica stava progettando una possibile debutto nell'87 per avvicinarsi all'Occidente. L'edizione del 1996 ci fu una preselezione per poter partecipare al concorso, ma la Russia fu uno dei sette paesi che non riuscì a qualificarsi. Dopo aver collezionato tra due terzi e tre secondi posti, ha vinto nel 2008 con Dima Bilan, acquisendo il diritto a ospitare l'edizione del 2009. Seguiranno altri due secondi posti e due terzi posti. Dal 2008 ha partecipato e la trasmissione dell'evento sono state attribuite alternativamente ai canali televisivi pubblici Privy Canal e Russia, quest'ultima parte di VGTRK. Per la prima volta l'introduzione delle semifinali 2018 non si qualifica per la finale. In seguito alla decisione dell'Euro di escludere la nazione di partecipare all'edizione 2022 nel concorso dovuto alla crisi russo-ucraina del 2021-2022, quindi il conflitto tra l'Ucraina e la Russia voluto dalla seconda, con la successiva invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe, il 26 febbraio 2022 tutte le emittenti russe hanno interrotto l'affiliazione con l'ente paneuropeo.
1: King for a Day Eurovision Song Contest 2015.
0: Position number 2, Russia.

0: E questa era Polina Gagarina, la cantante russa che aveva proposto questa Million Voice, un milione di voci, nel 2015 in Austria, a Vienna, per l'Eurovision Song Contest 2015, che si era tenuto lì in quell'edizione, vinta da Conchita Wurst nel 2015. Ieri l'abbiamo fatto, abbiamo così interpretato i testi delle prime canzoni sia dell'Eurovision Song Contest di Baku nel 2012, la vincitrice, e sia di Malmo del 2013, la vincitrice. Ora vi leggerò il testo di Conchita Wurst del 2014 tenuto in Austria, e del 2015 del 2014 tenuto a Copenaghen, e del 2015 tenuto in Austria, della vincitrice che adesso vi vado a proporre. Vincitrice o vincitore, direbbe il nostro Damiano Tercò. Ed eccolo qua il testo della canzone vincitrice del Eurovision Song Contest tenuto in Austria. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Mi sveglio tra le macerie, cammino sul vetro, i vicini dicono che siamo un problema. Beh, quel momento è passato. Mi scruto nello specchio. No, non sono io. Un estraneo si avvicina. Chi sarà questa persona? Non mi conoscereste affatto oggi. Dalla luce evanescente volo via. Risorgo come una fenice fuori dalle ceneri. Oltre alla vendetta, la retribuzione, eri stato avvisato. Una volta che mi trasformerò, una volta nascerò di nuovo, lo sai che risorgerò come una fenice, ma sei la mia fiamma, vai per la tua strada, comportati come se fossi libero, nessuno avrebbe testimoniato quello che hai fatto a me, perché non mi conosceresti oggi e devi vedere per credere che dalla luce evanescente volo via.
1: King for a Day, Eurovision Song Contest 2015.
0: Position 1, Sweden.

0: E questo è l'Eurovision Song Contest dell'Austria del 2000, tenuto in Austria del 2015, che ha visto la canzone vincitrice la Svezia, con questo testo qui che dice: non dire agli dèi che ho lasciato un pasticcio, non posso annullare ciò che è stato fatto. Corriamo ai ripari, e se fossi l'unico eroe rimasto, faresti meglio a sparare con la tua pistola, una volta e per sempre. Ho detto di asciugarsi gli occhi, e vivi la tua vita come se non fosse un domani, figlio, e dillo agli altri, per andare a cantarlo come un colibrì, il più grande inno mai sentito. Siamo gli eroi del nostro tempo, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti. E i grilli cantano una canzone per te. Non dire una parola, non fare un rumore, è la creazione della vita. Faccio trasformare i vermi in farfalle. Svegliati e cambia questo mondo in apprezzamento. Ha detto che non ho mai lasciato la tua parte. Quando eri perso, ti ho seguito subito dietro. Era la tua fondazione. Ora vai a cantarlo come un colibrì. È il grande inno mai sentito. Ora cantate insieme. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi. Ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi. Noi siamo gli eroi. Ora vai a cantarlo come un colibrì. Il più grande inno mai sentito. Ora cantate insieme. Siamo gli eroi del nostro tempo, eroi. Ma stiamo ballando come i demoni nelle nostre menti. Eroi, siamo gli eroi del nostro tempo, eroi, ma stiamo ballando con i demoni nelle nostre menti, eroi, noi siamo gli eroi. E questo è il testo della canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2015 della Svezia, cantata da Måns Zelmerlöw, Heroes. E da Giuseppe Bianchini, che ha ideato e condotto questa promozione musicale artistica, assieme alla collaborazione di in Linea d'Angelo, Francesca Bellelli e Luca Zavoli, e la partecipazione straordinaria di Damiano Terconi in quanto rifornitore di una buona parte delle musiche che sono giunte qui, che sono state diffuse in questi due giorni e nei prossimi giorni di Eurovision Song Contest. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento a lunedì prossimo.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, un classico.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro.
3: Ti troverò dentro una foto sotto l'acqua mentre

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Italia.
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Punti qua. 1996. DJ Jazz e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Radio Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Radio Icaro.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. C'è stato un principio di incendio questa mattina in una struttura per anziani in via Martinelli a Miramare, la Meridiana 3. Il fumo è partito dal gruppo di continuità di un vano tecnico esterno e ha raggiunto il piano terra della struttura. È subito scattato il piano di evacuazione che ha fatto uscire una trentina di persone tra ospiti e personale con priorità agli anziani. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco e quattro ambulanze. Non risultano situazioni critiche, ma gli ospiti sono stati sottoposti ad accertamenti in via precauzionale. Sono in corso verifiche per valutare l'agibilità della parte interessata e le cause dell'incendio. Ai piani superiori, grazie alla compartimentazione degli spazi, il fumo non è arrivato e non è stata necessaria l'evacuazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Primi bilanci per le sanzioni, accertate dalle telecamere che presidiano i semafori più pericolosi della viabilità di Rimini. Il servizio di Simona Umolazzani.
2: Ore 19.38, martedì, semaforo tra via Chiabrera e via Satta Rimini. Un'auto sfreccia in direzione mare, incurante del rosso. Dalla sua sinistra arriva un'altra vettura che passa con il verde. L'impatto è evitato per un centesimo di secondo. Non ci sono feriti o danni, ma le immagini non lasciano dubbi sulla tragedia sfiorata per un soffio. Il video, registrato dalle telecamere della polizia locale, mostra come il veicolo che ha bruciato il rosso, già arrivato da secondi, non accenni nemmeno a rallentare. Un caso limite? Decisamente no, leggendo i dati delle sanzioni dello stesso tipo rilevate nei primi 4 mesi dell'anno. Sono già 1876 per lo stesso tipo di infrazioni, registrate ai 9 incroci presidiati. A guidare la classifica degli incroci più a rischio è il semaforo di via Principe Amedeo, via Perseo, con 480 infrazioni, seguito da quello di via Regina Margherita, via Catania, 403 infrazioni, e della statale 72 all'altezza di via della Gazzella, con 310 multe. Dal 1 maggio è ripartita anche la rilevazione su un altro incrocio estremamente pericoloso, quello tra via Melucci e via Rimembranze, dove almeno un grave incidente è avvenuto nel periodo in cui le telecamere erano spente. Nel 2024 le sanzioni per passaggio con il rosso in città erano state 6.844, nel 2025 sono salite a 7.009. La sanzione va da 167 a 665 euro, cui si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente, che raddoppia a 12 per chi guida nei primi 3 anni dal suo conseguimento. Chi commette la stessa violazione 2 volte nel biennio rischia anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Nei casi in cui il passaggio col rosso provochi lesioni gravi o la morte di una persona, diventa un'aggravante specifica nei reati di lesioni stradali o omicidio stradale.
1: Il caro carburante pesa anche su Start Romagna e dal 1 giugno le corse sui bus vedranno un consistente aumento delle tariffe. Il servizio di Stefano Ravaglia.
3: Autobus quanto mi costi, da lunedì 1 giugno entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale in provincia di Rimini e le notizie per chi ne usufruisce non sono buone. L'aumento del prezzo del carburante che su Start Romagna peserà per una cifra compresa tra i 150 e i 200 mila euro ha comportato un quadro di revisione del sistema tariffario della Romagna che riguarderà tutti i titoli occasionali, biglietti di corsa semplice, giornalieri, multicorse, così come gli abbonamenti mensili nelle varie tipologie di zona. Il biglietto valido per 60 minuti passerà da 1,5 euro a 2, il multicorse da 10 da 14 euro a 18 e il mensile da 32 a 38 euro. Il costo degli abbonamenti annuali e under 26 resterà invece invariato fino al 31 luglio. L'iniziativa regionale Salta Su prevede la gratuità degli abbonamenti per gli studenti delle elementari e medie e per gli studenti delle superiori con un ISE inferiore o uguale a 30.000 euro, mentre nel comune di Misano Adriatico, grazie all'incentivo regionale rivolto ai territori interessati da estrazione di idrocarburi, è previsto un rimborso fino all'80% del costo dell'abbonamento. I titoli di viaggio con le vecchie tariffe potranno essere utilizzati fino al 31 luglio 2026. Dal 1 agosto i vecchi titoli cesseranno di validità, ma potranno essere sostituiti con i nuovi presso i punti bus Start Romagna, pagando la differenza fino al 31 maggio 2027.
1: Sembra ormai deciso il futuro dell'ex piscina comunale di Rimini, anche se le tempistiche restano incerte e quanto emerso in consiglio comunale, dove si è parlato anche di una possibile permuta per il Palasport, il servizio di Andrea Polazzi.
4: Ci sono novità sul futuro dell'ex piscina comunale di Rimini al Flaminio, chiusa ormai da aprile dopo l'apertura del nuovo impianto. Rispondendo ad un'interrogazione del consigliere della lista Lisi, Brunori, l'assessore allo sport Lari ha spiegato che l'amministrazione sta lavorando per realizzare

0: dovrebbe essere l'immobile comunale di Via del Pino, che attualmente ospita il liceo delle scienze umane. Sono però in corso le stime tecniche da parte degli uffici. Il valore del palazzetto riminese, stando a quanto riferito in provincia allo stesso consigliere Brunori, sarebbe di circa 5 milioni di euro.
1: È della società New Eden l'offerta d'acquisto dell'ex colonia Bertazzoni a Riccione per 3,75 milioni di euro, presentata al comune. L'intenzione è di farne un condotel, un'offerta che può arrivare a sbloccare un bene privo di vincoli di pregio, che quindi può essere demolito e ricostruito. L'accordo tutela comunque anche la Fondazione Cetacea, che resterà per le attività di cura della fauna marina. Il paradiso sul colle di Covignano torna a vivere con un nuovo volto. Il prossimo autunno inaugurerà Casa Paradiso Art Gallery, progetto che trasforma lo storico locale in uno spazio dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto profilo. Il progetto nasce dalla volontà della società Filo SRL, che nel 2018 ha acquisito all'asta l'ex paradiso, allora chiuso e da anni compromesso dal degrado. Per il basket, oggi a Cividale alle 16, gara 2 tra i padroni di casa e la Dole Rimini per la semifinale dei playoff promozione di Serie A2. Rimini parte dal successo in gara 1, sempre sul campo dei friulani. La gara sarà trasmessa in diretta da Rai Sport. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Radio Icaro. La musica.

0: Team Blu 2000 News.
1: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
2: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
2: Nell'incontro in Piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in Piazza Calipari e poi la linea allo studio.
3: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
1: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
4: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
5: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
6: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono quasi 750 i comuni che domani, lunedì, riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
7: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
8: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale, oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Falcone e le quattro persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a cinque poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di due mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: Oggi l'attenzione nostra è rivolta all'intelligenza artificiale e comincio subito con una domanda che circola di frequente a proposito di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un rischio o è una opportunità? Allora vi dico subito che sono per la seconda. È una opportunità, una bella sfida. Può rivelarsi, per me anzi, è utile a coltivare la sana ambizione di vivere in un mondo meno polarizzato e più impegnato a rendere armonico il rapporto dell'uomo con la tecnologia. Lo so, già nel 1984 il filosofo statunitense Searle dà il via a una lunga polemica contro l'intelligenza artificiale cosiddetta forte. Una polemica che aveva come oggetto l'idea che un computer possa pensare. Il termine intelligenza deriva dal latino intelligentia, intelligere, verbo intelligere, che significa letteralmente leggere dentro, vedere in profondità. Compito.
2: Radio Icaro. La musica.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Radio Icaro. La musica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 3862.
4: Radio Icaro, novità.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.
5: Per la prima volta qui è Condor Funky Club e con noi Fattori.

0: FM. Ciao ciao ciao ciao.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

I Buggles con I Have a Camera, canzone che a noi piace molto, scritta nel 1980 da Trevor Horn e Geoff Downes per la formazione degli Yes. In originale faceva così.

La versione iniziale degli Yes aveva anche un titolo diverso, era Into the Lens, e invece quella dei Buggles venne poi ripresa in stile synth pop. In arrivo adesso Regina Rogers, Disco Delight, disco nato proprio qui a Rimini. Ingegnere del suono è Mario Flores, tra i collaboratori compare anche Davide Romani. Dal 1984, appunto, Disco Delight con Regina Rogers.

prodotto dal magico trio Stock, Aitken e Waterman. Lei è Sinitta. Dal suo secondo album Wicked abbiamo ritrovato I Don't Believe in Miracles dal 1988. Adesso la formazione tecnicamente detta da studio, progetto composto da musicisti turnisti inglesi con la voce di Julie Stewart. Il progetto è quello di Funky Worm. Dal 1988 ritroviamo Hustle.

Lonnie Gamble, già componente della formazione di Stylistics, ritrovato da solista con Nighttime King of Lover, disco del 1983. In arrivo la formazione inglese di Cool Notes, 1985, l'anno di uscita di questa Spend the Night.

progetto Italo Disco che prendeva il nome di Atrim. Il frontman era Giorgio Conti, un modello molto famoso, molto in voga negli anni Ottanta. La voce ha cambiato vari turnisti, anche di lusso, eh? Questo singolo è del 1986, quindi il periodo attribuibile alla voce di Mauro Farina. Abbiamo riascoltato Dr. Jekyll qui a Dance 80. Rimaniamo con la Italo Disco per il progetto Biba, la voce di Barbara York. Tra gli autori c'era anche Bruno Rosellini, lo stesso di Finzi Contini, del progetto Finzi Contini. Dal 1986 ritroviamo Top Model.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro. Dance 80.

Candy Bell dal 1987 ritrovata con Rackety Ride. Vi ricordo che questo è Dance 80, il programma che va oltre la solita musica degli anni 80, ma anche da noi potete comunque riascoltare i grandi classici, come ad esempio quello di Spagna, 1987. La cantiamo tutti insieme, Call Me.

con Alison Moyet e la sua All Cried Out. Noi siamo arrivati alla fine di questo ennesimo appuntamento dedicato alla musica degli anni Ottanta. Da Max Alberici e Fabrizio Inti quindi è tutto. Prima di andare via, come sempre, vi ricordiamo che ci trovate su Facebook, su Twitter, basta cercare Dance 80 e arrivate in qualche modo a noi, ma soprattutto l'invito è quello di venirci a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. lì ci sono tutte le informazioni sugli artisti, le tendenze musicali del mondo della dance anni 80, ma soprattutto c'è la possibilità per tutti voi di scaricare le puntate di Dance 80 in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, oppure di venirci a trovare nella nostra web radio dedicata al mondo della dance anni 80, che vi dà la possibilità di portare gli anni 80 con voi 24 ore su 24. Da Max Alberici e Fabrizio Inti quindi è tutto, appuntamento alla prossima. Chiudiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, è quello di Furniture e si chiama Brilliant Mind. Ciao a tutti.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Radio Icaro.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Sono musica italiana.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.
2: That's okay.

0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera, sono Valentina.
0: Non sei Valentina.
1: Come no?
0: No, no.
2: E nemmeno io sono Valentina.
1: Un saluto a Valentina che doveva essere qui allo stand di Radio Icaro Rubicone, ma non c'è.
0: Non c'è.
1: Ci sono io.
0: Dove siamo?
1: Ciao. Siamo a Santa Eurosia, qui.
0: A Castelvecchio, Savignano,
1: siamo qui. Savignano
0: Rubicone,
1: Alta.
0: Savignano
1: qui.
0: Alta. Bravo.
1: Siamo qui, Savignano Alta.
0: E siamo
1: collina.
0: Massimiliano.
1: Ingi.
2: E Eddie.
1: Oh, Eddie!
0: Buonasera!
2: Dopo solo 25 anni che non parlavo a questo microfono.
0: Beh, però va bene, cioè, beh, io sempre gradito.
1: 15 più o meno.
2: È un po' come andare in bicicletta, dicono.
0: Esatto, sì, esatto, sì. Esatto.
2: Non ti scordi mai come funziona.
1: Beh, ci diranno dopo se come siamo andati, però. Allora, siamo qui per la seconda serata di Santa Eurosia.
0: Per la seconda volta.
1: Hai studiato la canzone? L'inno?
0: No.
1: Sei pronto?
0: No.
1: 1, 2, 3. Viva, viva Santa Eurosia.
0: No, basta.
1: Protettrice dell'anima.
0: Tappategli la bocca.
1: Mia. Viva, viva.
0: Basta.
1: Si senti
0: basta.
1: Che canta siamo nel coro davvero?
0: Siamo a posto così.
1: Sono intonato, Eddie, tu almeno.
2: È intonatissimo, però ecco, se non lo fai più è meglio, secondo me.
1: Ma
2: posso
1: come?
2: Dire, posso?
1: Ma è l'inno ufficiale.
2: No, ma l'inno è bello, non è, il problema non è.
1: Sono io che non lo canto bene.
2: No, io non l'ho detto,
0: ecco,
2: però
0: ecco, come se mettiamo che dai, lasciamo cantare i cantanti.
1: Perché, i cantanti insomma, di questa sera, diciamo chi
2: li presentiamo?
0: Chi ci sarà? Sì. Dillo tu. Sei tu il quello che ha tutte le informazioni. Io non so nulla.
1: Anche
0: sono
1: voi
0: l'ignorante
1: sono,
0: della.
2: Io do un indizio: sono una tribute band.
0: Ok.
2: Tribute band di chi?
1: Tribute? Una tribute.
0: Una tribute.
2: Una tribute band.
1: Di 1, 2, 3, Max
2: Pezzali.
0: Ah, io dicevo che
1: e anche gli 883.
0: Gli 883.
2: E non è che sono una tribute band.

0: Sono l'unica tribute band riconosciuta ufficialmente
1: da Max Pezzali,
2: da Max in persona,
0: sì, o dall'ente certificatore delle tribute band ufficiali, non so e bene come funziona, non sono arrivato studiato su questo tema, però ecco, mi sembra che funzioni più o meno così.
1: Okay. Allora, una canzone degli 883, io mi ricordo questa. Hanno ucciso un uomo in bagno.
2: Ma perché deve cantarle tutte?
1: Chi
2: perché? Perché? Perché le canta tutte?
1: Devo fare pubblicità al coro, davvero, il mio coro.
2: Ho capito. Senti, ascoltiamo Lenny Kravitz. Ma
1: devo fare una marchetta
2: no,
1: per il coro
2: no, lascia
1: davvero.
2: Stare. Facciamo. Cantano. Lascia fare loro.

0: E siamo tornati. E qua c'è tantissima gente, molta sta mangiando, qualcuno è in fila per cosa?
1: Ci sono due ristoranti in pratica, uno carne, pesce, proprio serviti, e poi c'è il fast food con hamburger, con pinza.
0: E piadina, nella miglior tradizione romagnola, Santa Rosa non ci delude mai.
1: E voi che ci ascoltate potete venire qui a Castelvecchio perché lo stand gastronomico è aperto fino alle ore 23. Quindi c'è tempo, sono ancora due ore.
0: E anche se siete già mangiati, comunque c'è da bere, acqua, Coca-Cola, birra, vino,
1: spritz,
0: calice, tutto quello che volete. E tra l'altro, sì, mi dicono dalla regia,
1: buona,
0: una roba fantastica. Che non è una birra qualunque, ma è bensì
1: la birra di Don Pedro qui di Castelvecchio.
0: La birra del prete.
1: Artigianale
0: ad arte. Tra l'altro Don Pedro, che spero che fra un po' verrà a trovarci, così
1: con una birra
0: gli facciamo fare un saluto per noi, spero.
1: Certo.
0: Ok, così ce la facciamo benedire.
1: Allora,
0: benedire
1: perché
0: da lui.
1: C'è la parrocchiana bionda, la parrocchiana rossa e la parrocchiana Ica. La parrocchiana Ica.
0: Che Dio la bene
1: dica.
0: Parrocchiana. Bene. E al netto di tutto questo, direi che qua non c'è solamente da mangiare, non c'è solo da bere, ma c'è anche la pesca di solidarietà. Quindi mi raccomando, venite, che qua c'è da fare per tutti.
1: Un biglietto, un premio. Assicurato.
0: E se arrivate prima delle 21:30, vi godete anche l'inizio dello spettacolo della Tribute Band di Max Pezzali.

0: E mi raccomando, venite qua questa sera che c'è tantissima roba da fare, ce n'è per tutti, c'è anche uno spazio bimbi, così li potete smollare. E ci sono i gonfiabili, ci sono i giochi per tutti e voi potete bervi la birra del prete di cui abbiamo parlato poco fa,
1: e la parrocchiana
0: che venite qua, scegliete la parrocchiana che volete e siete a posto, tutto liscio. Cosa vi siete persi oggi? Così almeno sapete che non perdervi poi almeno domani.
1: Stamattina col prete.
0: Esatto, il moto raduno dell'Acqua Santa, lo chiamano così, che c'è stato questa mattina.
1: Vi poi... rifarete l'anno prossimo.
0: Esatto, quindi mi raccomando, quando l'anno prossimo. Quando l'anno prossimo vi diranno vieni a Sant'Eurosia, tu risponderai ma io cosa vengo a fare? Beh, c'è il moto raduno dell'Acqua Santa, cosa fai? Te ne privi? No, assolutamente. E poi per i più golosi invece oggi pomeriggio c'è stata il Nutella Party.
1: Buona la Nutella.
0: E questa sera comunque fino alle 23 tra una birra del prete e l'altra c'è comunque il mercatino dell'artigianato.
1: Ah sì, siamo circondati da bancarelle. Ciao bancarelle!
0: Ciao bancarelle! No. Cioè, tra l'altro c'erano qui ma non ci vedono, ci ignorano, forse loro non ascoltano Radio Icaro Rubicone, ma adesso li andiamo subito a convertire.
1: E poi c'è anche un concorso che si chiama Indovina il peso.
0: Raccontacelo.
1: Bisogna indovinare il peso di una persona, che è una persona famosa a Savignano sul Rubicone. Chi potrebbe essere... Non Ingi,
0: neanche Eddie,
1: non Francesco Paleri,
0: non
1: il
0: dottorissimo,
1: no, non siamo noi, ma è il sindaco
0: Parapapà.
1: Nicola Della Pasqua. Bisogna indovinare il suo peso col prosciutto in mano, quindi bisogna abbinare sindaco più prosciutto.
0: Ma si può fare anche da casa?
1: No, non credo.
0: Allora dovete venire qua. Dire quanto secondo voi pesa il signor sindaco Nicola Della Pasqua con un prosciutto in mano.
1: E si vince il prosciutto,
0: il codesto prosciutto. Se
1: no,
0: non ci credete, venite qua.
1: Portate a casa il sindaco per una sera, non so, gli date da mangiare, da bere.
0: Non entrerei troppo nel topic politico, restiamo su quello gastronomico, dove magari la gente può magari condividere ognuno le sue scelte. Però ecco, mi raccomando, venite qua, perché se non ci credete è tutto assolutamente vero. Anzi, ringraziamo a questo punto anche il signor sindaco che si è prestato a questa bellissima iniziativa.
1: E anche il prosciutto.
0: Il prosciutto, esatto.
1: E anche lui si è prestato.
0: Volente o nolente, anche il signor prosciutto si è prestato. Non ti distrarre a salutare la gente.
1: I miei fans, ciao fans, piccoli e grandi fans.
0: Benissimo. Ma ricordiamo allora a questo punto cosa c'è anche domani, perché voi dovete venire questa sera per non perdervi gli eventi di questa sera, ma vi anticipiamo già cosa non vi dovete perdere domani.
1: Lo stand gastronomico che è aperto a pranzo dalle 12 alle 14, poi ancora la sera dalle 19 alle 23, la pesca di solidarietà dalle 9.30 fino alle 23, l'area bimbi ragazzi 014 dalle 14 fino alle 23, e poi c'è il programma ufficiale che prevede, oltre ai mercatini, l'artigianato, anche un saggio di canto.
0: Esatto, doppio scenario musicale domani, che si parte dalle 19 con la CTM Academy in concerto. La CTM Academy è una scuola di canto, teatro e musica di Gatteo che si esibirà domani alle 19 proprio qui a Sant'Eurosia, quindi mi raccomando non mancate. E dalle 21 invece?
1: Groove Up in concerto, pop, disco, funky music.
0: Dicono che sarà praticamente uno spettacolo groovy, dove potrete anche cantare, ma non solo, quindi anche ballare. Quindi domani si canta e si balla dalle 19, ma se siete curiosi e vi piacciono i mercatini, dalle 5 arrivate qua. Tra l'altro, se venite alle 5 è anche più facile trovare il parcheggio, così vi godete i mercatini, poi fate una piccola pausa a mangiare, intanto i bambini saltano sui gonfiabili e niente, poi si fa subito serata con la musica.
1: E Sant'Eurosia è per tutte le età, grandi piccini. Accorrete numerosi qui a Sant'Eurosia.

0: conversation. E quando parlavamo di artigianato e mercatini non scherzavamo e vi abbiamo portato le prove, due prove. Abbiamo qui con noi
1: Giorgia e Giada.
0: Giorgia e Giada.
1: Nonché sorelle.
2: Esatto.
0: E anche
1: e
0: cosa?
1: E creatrici, no? Perché... tramite la scatola delle meraviglie di oggettistica da bambino e da adulto in tessuto.
3: Che bel nome,
1: la scatola delle meraviglie.
3: Ma scusate, siete qui adesso allo stand di Radio Icaro, ma non avete paura che vi freghino le meraviglie?
1: No, ma le vediamo.
0: O le scatole, non lo so.
1: Sono sott'occhio, abbiamo l'occhio di falco anche sopra lo
2: esatto.
1: stand.
0: Beh, comunque siete, posso dire, non so quanto avete pagato, ma posizionamento stupendo proprio davanti a noi di Radio Icaro,
1: esatto.
0: Rubicone, perfetto, un vicino di casa stupendo, vi stiamo facendo anche la marchettata. Diteci
1: certo.
0: qualcosa di più, come sta andando, com'è questa Santa Eurosia?
1: Molto bella, c'è un sacco di gente, veramente tantissima gente stasera, è bellissimo vedere tutto popolato, la strada, la gente che si ferma, chiacchiera, un po' di tutto, proprio bello.
3: La gente che vi porta via le cose dallo stand.
1: Sì, esatto.
2: No, vabbè.
0: Vabbè, tanto
2: così.
0: Siamo in paese,
1: esatto.
0: sappiamo dove abitano tutti,
1: esatto.
0: qua ormai.
1: Li conosciamo tutti, li conosciamo.
0: Ce lo vengono
1: tutti.
0: A riprendere, signora, se devo portare via quello.
2: Esatto. Esattamente.
1: No, però è proprio bello vedere tutto così vivo.
2: Tutto questo movimento.
0: E sarete qui anche domani?
2: Certo.
1: Sì,
0: bene,
1: dalle 15
0: bene.
1: In poi.
0: Perché ricordiamo che anche domani ci saranno qui i mercatini. Addirittura dalle 15 in poi, ok?
1: Noi arriviamo per montare,
2: allestire,
1: okay. poi dopo comunque
2: dalle 17.
0: Esatto, il programma ufficiale zitta 17:00 23:00.
2: Esattamente.
0: Bene, e sarete qui con noi a godervi anche lo spettacolo questa sera?
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Perché noi diciamolo, siamo
2: super fan degli 883.
3: E di Max Pezzali anche.
2: Assolutamente.
1: Ci
2: ecco.
1: perdiamo un concerto da 8 anni.
2: Ogni anno andiamo al concerto.
0: Fantastico.
1: Pensa a te che roba.
2: Anche quest'anno, a giugno.
0: Perché per chi non lo sapesse, questa sera che abbiamo qua a cantare e a suonare?
3: Cani Sciolti e Matteo Magni, sì. E
0: no.
3: la Max Pezzali Tribute Band,
2: esatto,
3: no?
2: Esatto, noi siamo pronti a cantare.
3: Ecco.
1: Siamo già pronte, ci scaldiamo.
0: Testuali parole, è l'unica tribute band riconosciuta ufficialmente. Ma noi ci chiedevamo da chi riconosciuta ufficialmente.
1: Ecco, anche noi
0: c'è un ente nazionale che riconosce tribute band?
2: Penso di sì.
3: Ce lo chiediamo tutti, lo chiederemo direttamente.
0: Ma dateci anche un messaggio da casa, se lo sapete. E adesso noi chiederemo a ChatGPT, magari, che ormai è la nuova fonte di verità.
3: Chiediamo l'aiuto da casa del pubblico.
0: Assolutamente. Il primo che risponde potrà venire qui con noi ai microfoni a fare l'annuncio.
3: Un saluto alle sorelle Censi. Ciao ragazzi.
0: Grazie mille. Grazie mille anche a voi. Buona serata.
3: Ciao.

0: Ed eccoci tornati in onda, qui pronti a parlare per voi, a raccontarvi un po' di questa Santa Eurosia 2026.
1: In diretta da Savignano sul Rubicone, Castelvecchio, Savignano Alta. Venite a trovarci perché la serata musicale sta per cominciare, ma ci sono gli stand gastronomici, c'è il mercatino, ci sono i giochi per i bimbi, c'è la pesca di solidarietà, c'è di ogni.
0: E aggiungerei che dopo una giornata di calura come quella di oggi, il freschino che si gode questa sera qua su in collina di Castelvecchio è veramente uno spettacolo.
1: Mi permetterei di consigliare di portarci su una felpa, una
2: felpetta,
1: una felpetta e una giacchinetta.
2: Anche la giacchetta.
1: Perché poi fa freschetto. Ve lo diciamo per esperienza, perché ieri sera abbiamo bubbolato, voce del verbo.
0: bubbolato.
2: Non è vero, si stava bene.
1: Ma oggi è stato molto più caldo e quindi stasera non si bubbolerà. Una felpetta e un giubbottino,
2: una giacchetta,
1: io lo porterei.
0: E non dite che non vi avevamo avvisato. Ecco.
1: Però datemi noi siamo una mossa. Un servizio pubblico.
0: Giusto. Ecco, se siete già in strada non tornate indietro, anzi venite subito perché fra un po' inizia il concerto della tribute band di Max Pezzali, di cui abbiamo già parlato abbastanza questa sera, ma ne riparleremo dopo, li ascolterete con noi perché tanto siamo qui talmente vicino al palco che sicuramente ci entreranno anche un po' nei microfoni.
1: Quando ci si scatena con la tribute band non c'è bisogno della giacca, anzi la giacca
0: esatto.
1: Dà fastidio. No. Perché qua ci si scatena, c'è la pista proprio sotto il palco degli artisti, dei cantanti, delle band. Quindi c'è proprio tutto lo spazio per ballare, per trastullarsi. È un verbo italiano.
2: Trastullarsi.
0: Da bubbolare a trastullare.
2: No, come ti viene in mente?
1: Ma nello Zanichelli io l'ho studiato tutto.
0: Te lo sei mangiato stasera. A proposito di mangiare, anche se avete già mangiato oppure se avete un languorino, venite qua perché
1: portateci da mangiare a noi.
0: Ecco, questo sarebbe un'ottima cosa e già vi ringraziamo in anticipo a chiunque ci porterà da mangiare qui alla nostra postazione di Radio Icaro Rubicone. Però vi ricordiamo che qua c'è da mangiare, ci sono primi piatti, secondi piatti, contorni,
2: terzi piatti, quarti piatti, fino ai quinti piatti.
0: Stavo per farmela da solo questa battuta, Massi, grazie che l'hai fatta tu perché è talmente brutta che mi sarei vergognato di farla.
2: Guarda, appoggiati pure qui, che qui ce n'è di battute brutte.
0: E ovviamente c'è la piadina, ma c'è anche la pinsa romana, pinsa, che qui in Romagna facciamo un po' fatica a pronunciarla, ma le pinse romane che fanno qui a Santa Eurosia veramente sono uniche.
1: Le abbiamo provate. Poi c'è la pinsa Santa Eurosia con i friarielli, la salsiccia,
2: detta la sbombardona.
0: Scusa, salsiccia, friarielli e cipolla. Olè. Esatto. Che si sta sciogliendo il microfono. dopo.
1: Ma e qual è la differenza tra pinsa, pizza, puccia?
0: Ecco, io potrei buttarmi a dare una mia descrizione, ma ho paura che ci sia qualcuno che poi ci potrebbe insultare se sbagliamo qualcosa. Perché
1: diciamo che
0: la gastronomia qui da noi è un tema difficilmente toccabile.
1: Sono tutte buone,
0: esatto,
1: quindi.
0: Esatto. La differenza.
1: Esatto.
0: Sono buonissime, poi soprattutto quella di Santa Eurosia che potete mangiare
1: questa
0: sera.
1: Non c'è solo la pinsa Santa Eurosia, ma c'è anche la piadina Santa Eurosia. Sempre con lo stesso condimento,
2: sbombardone.
0: Esatto. Ma ci può essere tipo anche la torta Santa Eurosia con salsiccia, friarielli e cipolla.
2: Sempre uguale.
0: La crostata.
1: E anche l'istro sapreti. No, veramente, non sto scherzando. L'istro sapreti Santa Eurosia.
2: Con condimento?
1: E sbombardone.
0: No, salsiccia, friarielli e cipolla.
1: Salsiccia, friarielli e cipolla.
0: E c'è anche il gelato gusto Santa Eurosia.
2: Il gelato è il top.
1: E la salsiccia? Giusto. No, forse il gelato salsiccia no.
0: E niente ragazzi, Santa Eurosia rilancerà il boom economico dal 2026 in poi. Quest'estate non si parlerà d'altro.
1: Stand gastronomici aperti fino alle 23, quindi c'è tempo, accorrete numerosi. E adesso Massi, musica!

0: Dust Springfield.
1: Oh yeah.
2: Grazie Massi per averci ridato la voce e la parola.
0: A te la linea.
2: Wow. Fantastico.
1: Siamo qui nel gonfiabilone arancionissimo di Radio Icaro Rubicone.
2: Facilmente mimetizzabile qui nella folla.
1: Sì.
2: Quindi se non ci vedete ditecelo che alziamo la mano.
1: E con la grande I, che non è solo quella dell'Iper, ma anche quella di Radio Icaro e del servizio informazioni.
3: Ufficio informazioni.
1: Perché qua tutti si fermano, non solo chiedono dov'è il bagno, che è quello... è normale, ma ci fanno anche altre domande.
3: No, Ingi, non è normale, non ci devono chiedere dov'è il bagno. No, no.
1: Siamo qui, siamo, no.
2: Beh,
1: siamo
2: è servizio
1: tra il
2: pubblico,
1: palco.
2: Servizio pubblico comunque. Cioè, in una generazione in cui comunque ognuno pensa ai fatti suoi, io sono contento di essere qui a indicare alle signore anziane dov'è il bagno. Posso dirlo? Posso dirlo?
1: Diciamolo. Okay.
2: Allora lo dico, signora, venga pure qua che le spiego io dov'è il bagno. Però aspetti un secondo che finiamo di lanciare la prossima canzone. Intanto andiamo un attimo avanti a raccontare questa Santa Eurosia 2026.
1: Sta per cominciare il concerto e dei Max Pezzali Tribute Band Cani Sciolti e io direi che potremmo fare l'inno di Santa Eurosia.
3: No, no, ti prego, no.
1: Viva,
3: no.
1: Viva
3: no,
1: Santa
3: ma no,
1: Eurosia.
3: Fermatelo,
1: protettrice
3: no.
1: Dell'anima mia.
3: Chiudetemi.
1: Cioè, Don Pedro mi ha dato l'ok alla canzone, quindi...
2: Ma com'è possibile che una persona come Don Pedro,
1: che
2: riesce a creare la birra parrocchiana, riesce anche ad avere queste brutte idee?
3: Bruttissime
2: idee di dirti di cantare l'inno. Io non lo so, cioè questa... Questa dicotomia proprio non la capisco.
1: Niente, io speravo che l'inno di Santa Eurosia ci facesse scattare in piedi come
3: no,
1: con
3: no.
1: L'inno nazionale, invece
3: no,
1: niente.
3: No, no, no,
1: quindi
3: no.
1: Prima del concerto niente inno stasera.
3: No, basta inno.
2: Comunque ragazzi, se me lo permettete adesso manderei un vocale a Don Pedro, gli dico di venirci a trovare.
3: Ah, sì,
2: così ci presenta
1: con la parrocchiana. Cioè la birra,
3: la birra parrocchiana.
2: Spiego un attimo di nuovo cosa sono le parrocchiane, perché sennò la gente poi da casa dice
1: pensa
2: che qua
1: male.
2: Radio, pensa male.
1: Allora, la birra artigianale di Don Pedro è buonissima.
3: Sì. Si chiama?
1: Si chiama la parrocchiana veramente. E c'è la parrocchiana bionda.
3: Sì.
1: La parrocchiana mora.
3: Media.
1: La rossa. E sul palco c'è Andrea Sarti,
2: ecco.
1: Il presentatore ufficiale.
3: Vediamo se lo sentiamo. Lo sentiamo?
1: Sentiamolo.
3: No, aspetta che...
2: Arriva?
3: Non so se lo sentiamo, aspetta.
2: Io non lo sento ancora.
4: Dal punto di vista, ecco, sia dal punto di vista climatico,
2: ascoltiamo
4: ma anche
2: Andrea.
4: Degli appuntamenti, ci sono i musicisti qua dietro che stanno armeggiando e si vede già che sono carichi a paletta, come si suol dire, per offrirvi una grande
1: carichi
4: serata. Una grande serata che... prende vari punti e varie iniziative e partendo qui dietro abbiamo i ragazzi di Radio Icaro Rubicone.
2: Eccolo, che saluta.
3: Eccoci.
4: Tutto quello che succede qui su questo campo in questa festa di Santa Eurosia 2026 li salutiamo, ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie
4: e
2: Andrea.
4: E poi subito dietro al campo ci sono gli stand del mercatino degli artigiani, dove avrete visto o vedrete, anzi vi invito ad andarli a visitare qualora non lo aveste già fatto. Ci sono una marea di cose veramente molto molto belle, e dalla bigiotteria, borse, insomma chi più ne ha più ne metta, tutto fatto rigorosamente a mano. E poi come non dimenticare la nostra bellissima pesca, la pesca di beneficenza, sono oltre 7.000 i premi e devo dire che già ieri sera hanno iniziato a...
2: Io spero che ricordi anche del peso del sindaco,
1: il prosciutto.
3: 7.000
1: premi, ieri sera abbiamo visto passare dei canotti,
3: delle cose incredibili, divani.
2: Beh, qui siamo un po' in discesa, c'è una casa facile col canotto.
1: Poi c'è il Rubicone qua sotto.
4: Quest'anno si è fatto in due lo stand gastronomico, con quello che è la parte ristorante e con la parte fast food, quindi per ogni palato c'è la sua pietanza giusta. Mentre dietro per i più piccoli, quindi c'è veramente di tutto per tutti, e con i gonfiabili e con anche la parte dedicata ai giochi di una volta, fatta a cura dell'associazione dell'associazione, eccola qua.
3: Non ci ricordiamo.
4: Il presentatore è caduto sull'associazione.
2: Però ragazzi, posso dire, ho fatto la checklist, avevamo già detto tutto, quindi bravi noi,
3: Sì, sì, eravamo già
2: non
3: pronti,
2: ci siamo persi niente.
4: Domani sera. E anzi, domani a partire dal pomeriggio. Pomeriggio ghiottissimo in questa domenica, perché già a partire dalle ore 17 riparte e riapre il mercatino dell'artigianato, e poi alle 19 con CTM Academy, una scuola di canto e di teatro di Gatteo, verranno qui i ragazzi e ci offriranno un bellissimo concerto. Mentre alle 21 serata di pop disco music con i Groove Up.
1: Ma Groove Up.
3: Hip Hop? Ah, non avevo capito che c'era anche l'hip hop io.
2: Eh no, perché noi abbiamo studiato il programma, nel programma non c'è scritto. Questo era nella
3: No, noi avevamo guardato, ma Ingi che si era studiato tutto, aveva detto pop, funk,
4: pop, funky,
2: pop
4: e
2: disco.
4: Disco,
2: funky music, uno spettacolo groove.
4: Allora, hanno aggiunto l'hip hop, così
3: hanno aggiunto l'hip hop
4: al 3 al preso di 4. So.
2: Perché
4: prima
2: quando abbiamo detto che c'è da ballare, hanno detto allora aggiungiamoci anche l'hip hop, ragazzi.
3: Giusto,
2: non
3: giusto,
2: ti fai
3: giusto.
2: Un break al
4: allora
2: volo.
4: Chi liscio, scusa. Siamo in Romagna. Unitamente al prosciutto, ovviamente.
2: Oh, è arrivato, l'ha detto,
3: giusto.
4: Per poter partecipare i biglietti sono direttamente al bar, così come sempre ecco.
3: Sono al bar.
4: Per poter accedere all'area giochi. Allora io credo di avervi detto tutti gli ingredienti.
1: Buonasera.
4: Manca quello più prezioso di questa serata con la musica di Max Pezzali. Loro sono i Max Pezzali Tribute. Un applauso!
2: E lei, vi sentiamo applaudire anche da casa. Mi raccomando, facciamoci sentire anche.
3: Applaudite
2: nostri,
3: per piacere. Cioè,
2: sui nostri canali.
3: Esatto.
2: La gente è un po' spenta, Oh, raga, io intanto ne approfitto finché non arrivano i cani sciolti per mandare un vocale a Don Pedro, così ci raggiunge.
3: Vai.
2: Allora, Don Pedro, siamo qui da Radio Icaro Rubicone. Prima ti ho visto, non ti nascondere, siamo qua che vogliamo presentare insieme a te la tua splendida birra, la Parrocchiana. Sappiamo che ce ne sono di vari modelli, per favore raggiungici qui allo stand.
4: Modelli come la macchina.
2: Vabbè ragazzi, comunque dai,
3: vari gusti,
2: sembrava giusto.
3: Esatto.
2: Vabbè, niente ragazzi,
3: niente,
2: la band non arriva.
3: Adesso
2: vediamo su un po' di musica noi, oppure
3: Io vedo del fumo, non so se sono le graticole.
4: Ci sono le costicce.
3: Qua, non lo so.
4: Lo stand.
2: Oppure sta andando a fuoco una cassa ed è il motivo per cui non sono ancora
3: saliti. O sono le macchine del fumo, magari. Potrebbero anche essere le macchine.
2: Oppure
3: del fumo.
2: Sono andati ad assaggiare anche loro la birra del prete. Ci faremo raccontare se preferiscono la mora o la bionda a questo punto.
4: O
2: la rossa.
3: No, ma ne hanno un sacco. Sì, ne ha un sacco. Ieri ce le ha descritte un po'.
4: Quanti litri ne ha?
3: 50, credo.
4: 50 tonnellate.
3: Ma no, 50 tonnellate.
2: Beh, la birra buona sta nella botte. Del prete.
3: Nella botte
2: del prete, diciamocela così.
3: Piccola, grande, media.
2: Ce la raccontiamo così. Bene.
3: Intermedia.
2: Noi eravamo convinti
4: I cani sciolti, cioè,
2: li hanno liberati,
4: non ho capito.
2: Forse era meglio se facevano salire i cani con i legati, perché i cani sciolti sono andati
3: adesso
2: via.
3: Adesso vedrai che arrivano.
2: No, arrivano. È la suspense del momento. Adesso la creiamo un po'.
4: Fuori.
3: Il cantante si sta allacciando le scarpe.
2: Okay,
3: adesso arrivano, ragazzi.
4: Tu la nostra postazione lo vedi.
3: No,
2: l'importante è che non.
3: Sto scherzando.
4: No, perché tu hai una posizione privilegiata lì.
3: Sì,
4: Massi,
3: poi c'è il batterista che sta cercando le bacchette.
2: Sì, beh, ma l'importante è che cominciano a suonare. Dai.
3: Il bassista ha perso il pletto, ma adesso lo trova.
2: Sì, ma una volta ho visto uno che non si è lasciato le scarpe sul palco, è scivolato, è stato un.
3: Quindi bisogna lasciarsi le scarpe.
2: Bene, esatto. Anche questo è un messaggio socialmente utile, ok? Perché noi qui non solo spieghiamo alle signore anziane dov'è il bagno, ma vi spieghiamo anche come sopravvivere agli incidenti e la casualità della
3: vita. Sapere che ieri,
4: servizio pubblico.
3: Devi sapere che
4: massimo.
3: Ieri poi le signore chiedevano anche cosa fate, che musica fate. No, ma non
4: chi siete, da dove venite?
2: Ma questo, ragazzi, era perché siete voi, cioè volevo sapere qualcosa di voi, ragazzi. Cioè,
3: poi dicevano anche però non alzate troppo il volume, vero? Che se no noi dà fastidio.
2: Potevate così di abbassare il loro l'amplifone, così almeno.
3: Signora, adesso io qui capisco, però noi non siamo noi, capito?
2: E niente, ragazzi, non glielo avete aggiustato il computer o il telefonino, quindi quando venivano, perché
3: non
2: magari vi chiedevano anche quello no.
4: Ci hanno chiesto di ogni, guarda.
3: Possiamo mettere una canzone?
2: Ma secondo me sì. Hai qualcosa
4: se
2: di pronto?
4: Se no canto io, ragazzi.
3: Poi magari ci interrompiamo.
4: Viva,
2: piuttosto il rumore della

0: Qua si cominciano a sentire. Esatto,
1: per
0: esatto.
1: Me.
0: Però non sei tu a fare il tributo questa
1: non
0: sera. No, ma sono i Cani Sciolti che fanno la tribute band di Max Pezzali. Non so se qui dai microfoni si riesce a sentire comunque la eco.
1: Stanno facendo sentire.
0: Sembra un po'
1: Sarabanda.
0: La indovino con una. È quella degli 883 lì, Max Pezzali.
1: Come si chiamava quell'altro degli 883? Repetto?
2: Mauro Repetto.
1: Perché nessuno mai dice la tribute
0: la tribute
1: band
0: di Mauro Repetto, esatto.
1: Poverino. Quindi
2: Mauro Repetto,
1: un saluto a Mauro Repetto.
0: Esatto. Noi siamo il tuo fans club ufficiale, quindi e anzi da domani potremmo
1: l'unico fans
0: fare...
1: club ufficiale
0: di Mauro Repetto. Forse l'unico e basta, non lo so, no, non è... questa sembra quasi una cattiveria, ma chi siamo noi? Qua comunque il trailer va avanti, ancora non ha iniziato a suonare, ma c'è questo effetto Sarabanda, come dicevo prima, di tante canzoni che vanno e dovete indovinare tutte quelle che sono.
1: Allora,
0: e poi le più votate saranno suonate questa sera dalla tribute band. Oh, se ho capito bene, funzionerà così?
1: È un quiz.
0: È un quiz, non quasi, è un quasi un quiz.
1: Allora, il batterista qui. Si è seduto, ha trovato le bacchette.
0: Okay, ecco. Okay,
1: il chitarrista è lì, forse ha trovato.
2: Sta accordando, guarda.
0: Okay.
1: Cioè, non lo poteva fare prima.
0: Ah, ma quindi è sound check questo.
2: No, l'accordatura va fatta sempre all'ultimo.
1: Quindi ci vediamo tra due ore per il vero concerto.
0: Vabbè, cos'hai da fare?
2: L'accordatura va sempre fatta all'ultimo perché le condizioni di temperatura e umidità cambiano.
1: Oh, mamma mia.
2: E quindi poi.
1: Dopo questa
0: abbiamo
1: lezione,
0: la base quark. Abbiamo
2: quindi...
0: la base quark, così Massi può andare avanti per un quarto d'ora.
2: E quindi, comunque, cambiando le condizioni di temperatura e umidità bisogna riaccordare.
1: Oh, che saputello questo
0: mamma
1: regista
0: mia. E la batteria? Oh. Li sentite anche voi?

0: e con le voci gli anni d'oro del grande Lea.
1: Ragazzi, con le mani, non vi vediamo, dai, su, su.
2: È perché non si sente, ma la gente qua sta impazzendo, eh. Qua sotto c'è, stanno togliendo le sedie per far spazio.
1: Certo, certo, io sto incitando quelli a casa.
2: Posso aprire una parentesi, no? Che noi abbiamo detto Max Pestalli Tribute Band, ma certo, comunque in realtà quello che, a cui assisteremo questa sera è un insieme di canzoni degli 883 e degli eventualmente certo, di Max Pestalli, perché gli anni è una canzone degli 883 scritta Max Pestalli, ma di quando effettivamente c'era il periodo di lui e Mauro Repetto.
1: Certo,
2: sono
1: certo,
2: molto curioso
1: certo,
2: di vedere quante canzoni faranno gli 883 e quali invece proprio specifiche di Max Pestalli.
1: Ma
2: come
1: saranno
2: solista,
1: saranno quasi tutti 883.
2: Faremo un quiz a fine serata, vediamo chi è stato più attento, sì, dai, le nostre iconiche canzoni degli 883.
3: Dopo 5 serate a Sanremo, Max Pestalli quest'anno sta trovando di nuovo un...
1: C'è chi dice che sia ancora sulla nave.
2: Beh, comunque...
3: C'è l'antivirus, bisogna stare attenti.
1: Forse
2: non
1: è quello che
2: scendere, lì. Non lo fanno scendere perché non risulta negativo. Qui comunque adesso i cani sciolti si stanno presentando e quindi niente, noi quello che vi invito a fare è cominciare a pensare a qual è la canzone che più vorreste sentire questa sera, e degli 883 e ma quella, vedi, quella degli 883 non è di Max Pestalli, quindi il gioco interessante sarà capire quale canzone di Max Pestalli effettivamente ci sarà questa sera e quante invece di 883. Io resto forever and ever fan comunque degli 883 come gruppo.
1: Beh,
2: unico,
1: certo, giusto, sì, anche perché lo storico è quello, lo esatto, storico è quello
2: per, no, per noi e vecchi poi... sono loro, poi vediamo, eh.
1: E poi assolutamente, per chi può venire, venite qui a godervi lo spettacolo dal vivo. Qui, proprio qui. Castelvecchio,
3: allo
1: qui, Savignano, qui.
3: Di Radio Icaro.
1: Campetto
3: tutti
1: di
3: qua dentro.
1: Qui, tutti qui.
2: Beh, qui è Sant'Eurosia, Savignano, più precisamente Castelvecchio, come qualcuno dice, la Savignano Alta.
3: Savignano Alta.
2: E ora si riparte con un'altra canzone della Tribute Band Max Pestalli. E vi lasciamo ascoltare.

0: Mamma mia,
1: e questo era lo strano percorso, una canzone di Max Pezzali, ragazzi, quindi comunque quindi ci siamo,
2: stai
1: siamo
2: tenendo
1: in linea.
2: La statistica,
1: sto tenendo, sì,
2: quanto
1: siamo? 1-1
2: ah, un pareggio
1: 1-1.
2: X,
1: esatto, siamo 1-1 e effettivamente non è che lo stavo andando a memoria, ma forse è il caso che comincio a segnarmele, quindi fantastico. Questi sono i Cani Sciolti, una tribute band di Max Pezzali, tra parentesi 883, come ti piace sottolineare, perché io purtroppo ingegnere sono e ingegnere faccio, mi dispiace, faccio il pignolo e il preciso.
2: Hai proprio una deformazione professionale?
1: Sì, purtroppo anche nella vita, ma il problema poi è per chi mi sta intorno.
2: E lui, il cantante della tribute band, è Matteo Magni, quindi adesso sta tenendo
1: Scusa,
2: sta intrattenendo il pubblico tra una canzone e l'altra.
1: E se fosse voi preferireste sentire lui, ma potete sentire noi. Se volete sentire lui dovete venire qua a Sant'Eurosia a Castelvecchio.
2: C'è ancora posto, cioè il campo è veramente strapieno, ma ancora qualche posticino.
1: Esatto,
2: per voi c'è.
1: Esatto, poi comunque qualcuno mentre saltava per ballare si è infortunato, quindi lo stanno portando via, quindi c'è spazio per voi adesso. Quindi tranquilli che lo spazio si libera. Non preoccupatevi, c'è spazio per tutti. Qui comunque ci sono anche gli stand gastronomici, le birre, tra l'altro ne abbiamo ordinato qualcuno anche per noi, speriamo arrivi presto. E speriamo arrivi presto anche Don Pedro, la nostra guest star di questa sera, per raccontarci. L'ho smessaggiato in diretta prima, quindi non può dire che non gli abbiamo scritto.
2: C'è, l'abbiamo visto e quindi...
1: Esatto, l'abbiamo visto.
2: E quindi forse sarà impegnato a coltivare, a spremere il luppolo, non so.
1: Sì, ma adesso vediamo cosa si fanno ascoltare i Cani Sciolti.
2: Lo vedo, Don Pedro.
1: Bene, bene, ottimo. Direi che facciamo un ripasso con Don Pedro subito dopo questa canzone dei Cani Sciolti. Vai.

0: Avete preso il deca?
1: Oh, mi raccomando. E questo era il terzo pezzo di questa sera. Ragazzi, siamo in onda, se avete finito di mangiare le patatine qua, non lo so.
2: Io cantavo l'inno.
1: No, l'inno per favore no. Allora ragazzi, qui abbiamo un fuori programma sul fuori programma, perché abbiamo appena chiamato Don Pedro qui da noi, ma è arrivata una guest star, si posso dire ancora più guest,
3: o più star, non so,
1: è arrivata Sara Garattoni qua,
4: che,
1: conosciutissima per forse vi ricorderete di lei per tante cose che adesso non sto qui a citare,
3: per i Minervi, per i Balsani, per le Perpetue.
1: Comunque ragazzi, abbiamo una statistica da ricordare, due canzoni degli 883 contro una di Max Pezzali al momento, quindi teniamo questa statistica che è importante per i letterari della musica,
3: per i malati degli
1: amici. Esatto. Allora, intanto che Ingi mangia le patatine di Sante Orose, ragazzi, buonissime, venite qua a mangiarle che stanno per finire. E abbiamo qui Sara Garattoni, che è venuta apposta per intervistare Don Pedro, che ci racconterà della sua birra artigianale.
4: Era tutto preparatissimo, vero?
3: Ah, sì.
4: Ti ricordi qual è la prima domanda?
3: Sì.
4: Proprio quella.
3: Non so, quali ingredienti...
1: Scusate ragazzi, possiamo fare prima la domanda e poi la risposta? Perché...
4: ma ce l'eravamo preparati, dovevamo sapere la memoria.
3: Sì, era chiaro, sì, mi ero dimenticato perché ho un po' di Alzheimer. Però sicuramente voleva sapere, ma quante birre artigianali fai in un anno? Non
4: esatto,
3: so.
4: Esatto,
3: sì.
4: Quante?
3: Allora, quest'anno questa era la quarta.
1: E quarta, come la quarta canzone di questa sera, quindi vi teniamo in suspense e poi lasciamo la parola, anzi la voce, ai Cani Sciolti.

0: piace, allora rimaniamo in pista e teniamo il tempo, come direbbe Max, con le gambe e con le mani fino a domani.
1: E hanno ucciso Lo Moragno, quarta canzone di questa serata, terza di tre punti per gli 8-3-1 per Max Pezzali. Don Pedro, ma ripartiamo a bomba per parlare della birra artigianale, ma ascolta, prima abbiamo anticipato un po' che ci sono di vari gusti, adesso non stiamo qui a soffermarci su questo tema, di modelli, modelli, perché qua parliamo di alto lusso, però la domanda che ci facciamo è perché una birra artigianale?
2: Allora, la birra artigianale è nata 4-5 anni fa da un'idea di aggregare un gruppo di giovani che avevano un po' abbandonato il giro della parrocchia, ma che avevano delle doti a livello culinario più che di birra. Io sapevo fare la birra e allora l'ho coinvolti per inventarci il mosto della birra, si chiama cotta, per inventarci delle cotte, delle forme di birre, ed è andata sempre bene, perché poi oltre a produrne ogni tanto qualcuna da solo, questi ragazzi continuano a venire a darmi una mano, si è creata una zona cantina e tutte le birre noi le devolviamo sempre in beneficenza a vari progetti. Anche quest'anno siamo riusciti a venderle tutte, quindi riusciremo a dare questi 500 euro per questa causa.
1: E ci dici qualcosa sui progetti, magari sul progetto di quest'anno specifico?
2: Quest'anno tentiamo di aiutare una bimba disabile che deve comprare delle strutture e partecipare a un centro estivo dove in parte il comune copre ma in parte no, e quindi aiutiamo la sua mamma. Invece quella che abbiamo dato via a Natale ha prodotto circa 1 migliaio di euro che sono andati a coprire le spese per un forno di una missione messicana.
1: Beh, penso che sia una cosa stupenda, sì. Poi anche fuori un po' dagli schemi di quello che uno si aspetta di poter fare in una parrocchia con un prete magari, però vabbè, questo magari sembra strano perché non ti conosce,
2: sì,
1: Don Pedro,
2: io,
1: okay?
2: Cioè, nel senso,
1: perché
2: che
1: esatto, qui facciamo, ci fanno
2: adesso
1: cose,
2: tenteremo anche col vino, vediamo cosa.
1: Ma prima di passare
2: fare.
1: Sul vino, c'è qualcuno che ti ha preceduto 2000 anni fa,
2: sì.
1: Direi che è una competizione,
2: no,
1: che non puoi giocare,
2: lui ha trasformato, lui gli piace vincere facile.
1: Va bene, adesso non entriamo in queste tematiche. Ascolta, ma parlaci magari di una birra, di un gusto particolare, di un...
2: Allora, la birra del moto raduno si chiama la parrocchiana in moto.
1: La parrocchiana, scusa, la vorrei ripetere per capire, la parrocchiana in moto. Cioè che ha vari significati, no?
2: Sì, che okay. Perché metti in moto la moto, perché è la birra del moto raduno, perché è una birra molto beverina e leggera che ti dà moto, non so come dire.
1: Sì.
2: È una lager dove però il luppolo non è messo a macerare con il mosto, ma infuso come una bustina di tè, e quindi rilascia poco amaro e molto profumo.
1: Ok, io non sono esperto di queste cose, spero che da casa stiano capendo.
2: Pensiamo all'Heineken, la Peroni, la Moretti, sono tutte lager che hanno il metodo classico di filtrazione e anche di messa a luppolo nella cotta. Invece io praticamente ho usato il metodo della IPA, che è una birra molto più profumata, assieme invece al grano della lager.
1: Ed è nata la parrocchiana in moto.
2: È nata la parrocchiana in moto. Al posto dello zucchero ho messo il miele.
1: Okay.
2: E quindi è questa birra che ha un retrogusto, un minimo dolce, poco amara, molto bevibile.
1: E dove trovi gli ingredienti? Perché questa è una domanda che mi sorge adesso mentre me li racconti.
2: Il luppolo, io ho 4 filari che sono dietro le aule di catechismo, che fa ridere detto così, che negli anni li ho coltivati, ho cambiato anche tipologie. Il grain, che è un grano per cui da cui si fa lo sciroppo di malto, si compra, e anche i lieviti per i tipi di birre diverse si comprano su internet.
1: Ah, ok. E il miele?
2: Il miele, c'è una ditta di mercato saraceno che
1: forse non possiamo citare perché non
2: sì,
1: lo so,
2: che però me lo regala.
1: Ok,
2: sì.
1: Lo regala.
2: Mi regala questo miele di etera, che è un miele molto intenso e poco bagnato, quasi uno zucchero.
1: Ok, interessante. Sì. E però è finita questa parrocchia di moto, quindi ne abbiamo parlato, vi abbiamo fatto venire voglia, ma non c'è più. L'ha finita, sold out. Sì. È finita, non c'è.
2: Sì. Le abbiamo vendute tutte 55 le bottiglie, quindi abbiamo raggiunto il bonus.
1: Vabbè, e la prossima perché dobbiamo capire?
2: Pensavo di fare per quest'estate.
1: Ok.
2: Però quella ne faccio poca e la offro solo ai capi scout. Pensavo di fare una birra da offrire ai capi scout durante il campeggio, per il mio 18° di sacerdozio.
1: E come la chiameremo?
2: La 18.
1: La 18, ragazzi, la 18.
2: E sarà una Blanche.
1: Ok.
2: Molto leggera.
1: Ok, va bene. Allora dici a che campo scout andrai, così magari veniamo a fare un saluto.
2: Siamo a Pagolino di Brescia.
1: Beh, fantastico. Allora ragazzi, vi facciamo ascoltare un po' degli 883. Ringraziamo intanto
2: grazie.
1: Don Pedro e tutte le parrocchiane che usciranno da questa splendida idea.
3: In moto.
1: In moto, in moto.

0: Questa era No Sud Ovest Est, direi uno dei brani simbolo degli 883, tra l'altro pubblicato nel 1993 nell'album omonimo, tra l'altro.
1: Ma quanto ne sai?
0: Ah no, è ChatGPT, ragazzi, cioè è una roba incredibile. Io penso che fare radio nel 2026 sia fantastico. Tu vuoi trovare l'informazione, prendi ChatGPT e lui ti trova tutto.
1: Cioè,
0: ragazzi,
1: ma per fortuna,
0: è incredibile.
1: Ma per fortuna che siamo ancora speaker reali e non ci mettono uno speaker.
0: E magari non consigliarlo, a parte che vabbè, non dare questi consigli.
1: No, è vero.
0: Anche perché poi dopo magari non ci pagano più. E dopo allora, sai com'è. Dopo
1: dirigenti di Radio Icaro Rubicone, non avete sentito. Questo esatto, lo tagliamo, vero?
0: Dal podcast. Che schifo la AI, la Artificial Intelligence. Che brutta cosa. Ma invece più bello è la musica qui in diretta dal vivo a Sant'Eurosia, dove vi invitiamo a venire a trovarci anche qui allo stand. State venendo in tantissimi a salutarci, a disturbarci mentre facciamo le interviste ai nostri amici, ai nostri ospiti, e niente, quindi comunque io direi che il nostro gioco statistica di quante canzoni sono degli 883 e quante invece di Max Pezzali ormai è saltato, perché siamo già a 4 degli 883 e una sola di Max Pezzali con Lo Strano Percorso, quindi io non so se andrei avanti a tenere il conteggio, ci provo ma vediamo se ne vale la pena.
1: Siamo nelle tue mani, Eddie.
0: Farò del mio meglio.
1: Anche durante l'intervista a Don Pedro hai tenuto bene.
0: Sì, sì, cercavo con una mano una mano l'altra.
1: Però sei multitasking.
0: Molte tasking, molte.
1: Dopo questa bellissima battuta, direi di ricordare che siamo in diretta da Sant'Eurosia.
0: Sì, per dimostrarvi che è vero, in questo momento sono le 22:03.
1: Ora ufficiale.
0: Ora.
1: Adesso.
0: Ora è l'ora.
1: Cioè adesso.
0: Esatto.
1: L'ora è adesso. E il concerto della Max Pezzali Band continua, quindi
0: sì, non
1: avete
0: ancora
1: tempo per raggiungerci.
0: Non ho ancora capito bene che canzoni stanno facendo, stanno preparando, ma
1: Sarabanda.
0: Ora ve la mettiamo su, ve la mettiamo su e voi non ne venerete senza di noi.

0: E con la regina del celebrità si prosegue questa serata live qui a Sant'Eurosia.
1: Sant'Eurosia, Savignano sul Rubicone, in diretta qui dal campetto della, vicino alla chiesa di Castelvecchio. Radio Icaro Rubicone live.
0: E qui dietro di noi, alle nostre spalle, sta andando Unplugged con una versione sempre della stessa canzone che avete appena ascoltato. Ma nel frattempo io vi ricordo che se volete smangiucchiare qualcosa qui ai nostri stand gastronomici avete tempo fino alle 23. Nel frattempo è arrivato Massi con qualche pinza che assaggeremo in diretta per voi, per farvi sapere effettivamente qual è la nostra preferita. Cosa abbiamo qui davanti?
1: Abbiamo la pinza margherita e la pinza... La Sant'Eurosia,
0: la pinza che ricordiamo bene cosa c'è nella pinza. Sant'Eurosia, salsiccia, friarielli e cipolla.
1: Buona,
0: la pinza da mangiare se vuoi sciogliere il microfono.
1: Valentino, non ti potrò baciare, c'è qui una nostra fan.
0: Qui sono arrivate le fans.
1: Patata?
0: E niente.
1: Scusa,
0: ragazzi,
1: io mangio.
0: Abbiamo perso Inci, abbiamo perso, è arrivata una patata, è arrivata una pinza, è arrivata la birra, altro che la parrocchiana di cui abbiamo parlato prima. E niente, quindi noi abbiamo le nostre spalle qui vicino a noi sempre i cani sciolti che proseguono con la loro diretta live. E ormai il conteggio di 883 contro Max Pezzali è già 5-1, è proprio una statistica che ormai ha preso il botto, e quindi non c'è più niente da fare. Regina delle celebrità, anche questa è una canzone storica, sempre degli 883.
1: Poi comincerà adesso a fare quelle.
0: Quella di prima era per riscaldarsi.
1: Un antipasto.
0: Si vince.

0: E questa era la regola dell'amico. Che canzone, che se fosse stata scritta 15 anni dopo, si chiamerebbe La maledizione del frianzionato. Perché questa è veramente una canzone che parla di frianzone. Non so come ti senti.
1: Frianzone.
0: Sai cosa vuol dire?
1: Oh, yeah.
0: Quando tu sei proprio amico con una o con uno, perché comunque poi comunque tu sei amico con una persona
1: fluido.
0: Che ti piace molto e però sei talmente amico che quella persona ti risponde ti vedo più come un amico che come un fidanzato, una fidanzata. E questa è la regola dell'amico, ovvero la maledizione della friendzone, canzone anche questa storica che ha scritto l'infanzia di molti di noi, un po' più agie,
1: quindi però, 883.
0: Anche questa assolutamente 883.
1: Ma Max Pezzali ha scritto qualche canzone solo
0: lui? Ah no,
1: ma
0: le ha scritte tutte lui in realtà. Però le aveva scritte mentre di fianco a lui ballava Repetto. E quindi erano gli 883. Poi un giorno questo amore si è sciolto. Io onestamente non lo so tutta bene la storia, ma c'è un bellissimo documentario su Sky che non ci sta pagando. Però ecco, volevo dirlo. È una docuserie, come si dice, è una serie e basta, che racconta tutto quanto. È una storia fantastica della musica italiana, ma adesso vi lasciamo con una storia fantastica dei Cani Sciolti, che possiamo mettere su con questa prossima canzone che è già partita. Eccoli a voi.

0: mito. Ma il mito qua è Santa Eurosia, una festa che dura tre giorni di musica, di mercatini, di cibo,
1: di pesche,
0: pesche
1: con premi, ricchi premi, cotillon,
0: ma pesche, ma anche,
2: ma cosa sono i cotillon?
0: Faremo una puntata apposta sui cotillon, grandi cotillon per tutti. Ma se venite qua, vi ricordiamo che potete anche pesare il sindaco e il prosciutto, quindi mi raccomando, sono giochi per tutti. Abbiamo ascoltato Sei un mito, prima c'era il grande incubo, e niente, adesso vi lasciamo con la prossima canzone, sempre dei Cani Sciolti. Sì, sì.

0: Come è uscito bene il cantante dei Cani Sciolti con la loro tribute band qui a Santa Eurosia, a Castelvecchio, come si dice?
1: Castelvecchio?
0: Savignano Alta.
2: Elevata, esatto, Savignano esatto. Elevata.
0: Ma per chi si fosse collegato
1: Paroloni
0: adesso, magari
1: stasera.
0: Ci presentiamo, qui io sono Eddie.
2: Sono Massimiliano, ero via, sono vado e vengo.
1: Io sono Valentina.
2: No, non sei Valentina.
1: Doveva esserci lei.
2: È inutile, non sei Valentina.
1: Ciao Valentina che ci sta ascoltando.
0: La salutiamo.
1: Io sono Ingi.
0: Ciao Ingi, ben arrivato.
1: Ciao,
0: e niente,
1: ciao.
0: I Cani Sciolti sono
2: detto Valentina per gli amici.
1: Nell'intimità.
0: E niente, i Cani Sciolti sono già ripartiti e ve li facciamo ascoltare in diretta qui da Santa Rosa, Castelvecchio.

0: E via Grazie. Si parte con...
1: Ha detto una parolaccia, ma, noi,
2: detto una
1: ma l'abbiamo bippata. Cioè, ma Massi, l'abbiamo bippata la parolaccia, vero? No, no. Ci stavamo chiedendo la parolaccia abbiamo bippata
2: ripetuta
1: in radio.
2: Tre volte.
1: No. Ah, ok, allora niente.
2: Il bip, se era incantato il bip, non funzionava.
1: Allora niente, anche quest'anno niente bonus in busta paga. Purtroppo no, abbiamo paccato anche questo. Vabbè, pazienza.
2: È andata così,
1: niente.
2: Ci siamo giocati il premio di produzione.
1: Va bene, questa era Non ti passa più, ennesima canzone degli 883 che ci cantano questa sera i Cani Sciolti.
2: Quindi statistica.
1: Abbiamo deciso, in pratica è una tribute band di Max Pezzali, ma di Max Pezzali quando era negli 883, ok?
3: Ecco,
1: è un po' questo.
3: Digiamogelo.
1: Esatto. E niente, ma loro proseguono, non aspettano un attimo e ripartono con un grande riff sempre qui a Santa Eurosia 2026.

0: E tra tutte le canzoni di questa sera, forse questa è quella che merita un attimo una spiegazione, qualche parola in più, perché è la prima canzone, la canzone di esordio degli 883, direttamente dal 1991, quindi molti di quelli che ci ascoltano in questo momento non erano neanche ancora nati, e questa è la canzone di, proprio di esordio, la prima canzone che tutti abbiamo sentito degli 883, forse si chiamavano ancora Hip Hop all'epoca, quando cantavano con Jovanotti nei vari programmi, radio, tv e via dicendo, poi hanno cambiato il nome in 883 e nel 92 è uscito poi l'album Hanno ucciso l'uomo ragno, che il più famoso, il primo, e via dicendo, dai.
1: Sono allibito e sterrefatto dalla tua conoscenza.
0: Ho studiato.
1: Cioè, si è preparato il ragazzo, Registi, prendete nota, Eddie.
0: Grazie, questa sera paga doppia per me, spero.
1: Sei istruito.
0: Sono istruito.
1: Io non sono, quindi prendi la mia paga tutta a te, ok?
0: Oh, questo è un gran piacere. Beh, intanto che i cani sciolti continuano a scaldare il pubblico prima della prossima canzone. Cosa raccontiamo di questa Santa Eurosi? I mercatini ho visto che stanno cominciando a chiudere, quindi se volevate comprare qualcosa datevi una mossa, perché vedo che qualcuno sta cominciando a mettere via, però io spero che ancora negli ultimi 10 minuti la gastronomia sia ancora aperta, quindi una pinsa, una piadina, una birretta di sicuro ve la potete ancora fare qui con noi a Santa Eurosi a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone.
1: Anche la pesca e la lotteria è ancora aperta.
0: E certo,
1: anche il concorso indovina il peso
0: del sindaco col prosciutto
1: al bar. E quindi ho scoperto anche un'altra cosa.
0: Spara.
1: Che nel parco qua attorno al campetto di Castelvecchio ci sono le lucciole.
0: Ah.
1: È bellissimo. Queste stagioni le hanno messe apposta per questa sera e adesso scatta la canzone Noi siamo come le lucciole.
0: No, però non sei tu che canti questa, non sei la tu la tribute band.
1: Nelle tenebre.
0: Abbiamo i cani sciolti pronti a cantare, quindi mi raccomando non toglierli. Non togliergli il palco, sennò poi la gente ascolta te invece di ascoltare loro, no?
1: Cioè, dai, perché non dovrebbero?
0: Perché non sei tu questa sera qui a tenere il pubblico. Dai, noi siamo solamente degli umili speaker,
1: mi
0: persone che parlano.
1: Per Santa Eurosia 2027.
0: Vabbè, l'anno prossimo manda il curriculum qui all'organizzazione di Santa Eurosia, magari ti daranno una serata solo per te. A questo punto dai, falla.

0: E questa era Nessun Rimpianto. E facciamo una piccola menzione storica di questo brano, che è stato reinterpretato sempre da Max Pezzali in Max 20 nel 2013, dove c'è stato anche il ritorno di Mauro Repetto, finalmente insieme di nuovo a Max Pezzali.
1: Quindi, io sono fan di Mauro Repetto.
0: Noi siamo il fans club ufficiale di Mauro Repetto, quindi come non festeggiare, non parlare di questo Max 20 del 2013. In questo brano Max Pezzali prova a duettato addirittura con Neck, quindi proprio un brano. Max 20 è un disco nel quale Max Pezzali ha duettato non solo con Mauro Repetto, ma con altri artisti italiani. C'era anche Baglioni, Neck, vi dicendo.
1: E dopo questo spiegone.
0: Ma quanto è interessante questa cosa, dai, veramente.
1: Ma perché non ascoltare Radio Icaro? Queste perle di saggezza.
0: Ma che ruolo sociale abbiamo in questa radio, ragazzi?
1: Io vorrei ricordare un'intervista meravigliosa di 13 anni fa. Avevamo qui al nostro stand a Sant'Eurosia
0: Rita Levi Montalcini.
1: Ma quasi, Stefano D'Orazio.
0: Ah.
1: Un'intervista, tra l'altro, che poi è continuata nella sede di Radio Icaro, e la trovate su YouTube. E scrivendo Radio Icaro Rubicon intervista a Stefano
0: su YouTube
1: D'Orazio.
0: Avessi dovuto fare un TikTok oggi se volevi fare
1: ma 13
0: qualcuno.
1: Anni fa
0: ma devi convertirla, bisogna svecchiarsi un po', mi raccomando Ingi, facciamo qualche passo avanti, così
1: io sono
0: vabbè, un balletto per noi su TikTok comunque ce lo puoi fare.
1: Lo posso fare anch'io?
0: Sì.
1: Adesso canto.
0: Beh, se hai il coraggio di cantare la sigla di Santa Rosa, puoi
1: posso
0: fare un
1: anche ballare.
0: Non preoccuparti.
1: Posso fare anche il modello a questo punto.
0: Non ci allarghiamo troppo.
1: Cantante, attore,
0: puoi fare
1: modello.
0: Un modello di birra, se
1: e
0: vuoi.
1: Speaker.
0: Un modello di birra
1: mi è piaciuta.
0: O alla pesca.
1: La parrocchiana.
0: Grazie a te.
1: Comunque, la parrocchiana in moto.
0: Sono le 11 esatte. Io manderei un nostro messo a controllare se la gastronomia ha chiuso.
1: Un messo. È antico il messo.
0: Però
1: dai.
0: Mi piace.
1: Dovresti
0: il ruolo
1: mandare
0: sociale
1: un...
0: è anche... E anche questo, no? Ricordare alla gente come si parla la nostra lingua, no?
1: Dovresti mandare un messaggio su Instagram con un messo.
0: Sì, va bene,
1: un
0: okay.
1: Messo.
0: Va bene, ok, allora hai ragione te. Comunque manderei qualcuno a vedere se la gastronomia è ancora aperta, così possiamo avvisare i nostri ascoltatori se sono in tempo o no a venire a gustarsi una pinsa. Ricordiamo la pinsa di Sant'Eurosio, vediamo se ti ricordi i gusti. Indy.
1: Salsiccia. Mia. Come parli bene,
0: mamma la mannaggia.
1: Parli troppo bene, mamma non sei da Radio Icaro.
0: Dai, salsiccia,
1: Friarielli
0: va bene,
1: e la cipolla,
0: esatto, è la pinza eccezionale se vuoi sciogliere il microfono, cioè è una roba incredibile.

0: Incredibile, tu mangi la pinza di Santa Eurosia e poi il microfono si scioglie davanti a te.
1: E se non ti piace la pinza, se non ti piace la pinza,
0: c'è la piadina di Santa Eurosia, che ingredienti,
1: con gli stessi ingredienti, la salsiccia,
0: salsiccia,
1: i friarielli e la cipolla, e ci sono anche gli strozzapreti, sempre con la salsiccia.
0: Gli strozzapreti di Santa Eurosia
1: e con la salsiccia,
0: okay. E abbiamo sul palco i cani sciolti di Santa Eurosia con la
1: pinza.
0: Va bene, via. E adesso sono pronti, sono caldi per un'altra canzone. Ve li passiamo qui su Radio Icaro Rubicone, Santa Eurosia.
1: Oh, che voce so, oh.

0: Sopralluogo compiuto.
1: Oh,
0: ristorante
1: bravo.
0: Chiuso perché è finita la salsiccia.
1: La
0: salsiccia è finita.
1: Ma la cipolla c'è, perché io mi ho pensato che mi ha pinciata la cipolla.
0: Domani ci sarà la salsiccia, me l'hanno promesso.
2: La salsiccia.
1: Cioè, quindi hanno chiuso tutto solo perché è finita la salsiccia.
0: Certo.
2: Qua senza salsiccia.
0: Senza salsiccia non si va avanti. E però il bar è aperto.
1: Ma è una roba tipo non salsiccia no party alla George Clooney.
0: Giusto, no salsiccia no party.
1: No party. Va bene.
0: In okay, inglese.
1: Però non diciamolo più perché comincia a suonare brutta come cosa.
3: Esatto.
1: Va bene, quindi
0: perché
1: niente.
0: Io potrei cantare ancora.
1: No, non farlo, per favore, ma ricordiamo quindi che lo stand di gastronomia è chiuso. I mercatini sono chiusi, quindi siamo
0: il bar
1: ancora...
0: è aperto.
1: Il bar è aperto, c'è la birra, aperto. C'è la coca, c'è l'acqua, c'è l'acquetta buona. C'è tutto quello che volete, poi comunque qui di fianco a noi c'è anche il bar di Castelvecchio, quindi c'è di tutto. E adesso ci sono come sempre sul palco i Cani Sciolti con la prossima canzone tributo a Max Vezzali e O gli 883.

0: nella buona sorte e nelle avversità, se tu ci sarai io ci sarò, e qua siamo pieni di amici, tra cui anche un immancabile Sara Garattoni.
1: Sono molto emozionata.
0: Oh, che dolce.
2: Perché?
1: Beh, per tante cose, in realtà io ho fatto tantissime dirette di Castelvecchio, di
0: perché
1: Santa
0: Rosa è un po' la tua casa,
1: Santa Rosa
0: dai,
1: è la mia casa, diciamolo. E passavo di qui e ho detto vado a salutarli nel gazebo arancionissimo.
0: Grazie.
1: Come dicono loro.
0: Abbiamo invitato tanti, ma a pochi abbiamo dato microfono, Sara.
1: Grazie.
0: Sei special.
1: Perché non mi avete invitata.
0: È vero.
1: Soprattutto, passavo di qua.
0: Beccati. Ma Sara, ascolta, ti vuoi chiedere una cosa? Ma
1: vai.
0: Tu non sai che edizione è di Santa Eurosia? La civilizzazione?
1: No, no, però proprio qualche minuto fa parlavo con la mia amica di come questa festa si è evoluta, no, negli anni. Io ho uno scoop, cioè c'è stato un periodo in cui la festa di Santa Eurosia era una festicciola e io ho fatto la Carrà.
3: Allora,
0: caramba, che sorpresa,
1: cioè,
0: posso dirlo?
1: Lo spettacolo era talmente
0: assurdo,
1: no. Come dire, ricercato, che ero io a 18 anni a cantare con la parrucca la Carrà.
0: Cioè, non c'era niente di meglio di te che facevi la Carrà sul palco. E quanti anni avevi,
1: il
0: Sara?
1: Il livello era bassissimo, e è stato 20 anni fa,
0: okay.
1: Tipo.
0: No, non 20 anni, hai detto che quanti anni avevi?
1: No,
0: e adesso
1: 15 anni fa, 15
3: 18
1: anni
3: più 20,
1: fa. Okay.
3: Quanti no, anni ha
1: no,
3: Sara
1: Garattoni? No, ne ho di meno, ne ho di meno, ho sbagliato.
0: Ok, dici però... quanti anni avevi ed eliminiamo...
1: No, non diciamo più niente. E quindi è bellissimo venire, okay, comunque a Castelvecchio e vedere così tanta gente, una festa così bella. Venite
0: tutti. Anche domani, perché vi ricordiamo alcuni appuntamenti di domani, domenica 24
1: perché
0: maggio.
1: Perché domani sera avrete un'altra possibilità musicale di
0: ma doppia, Sara, doppia per domani, doppia.
1: Ma come si usa questo dépliant?
0: Il dépliant si usa che se tu giri dalla parte giusta lo sai leggere, non è cirillico, è
1: alfabeto. Ma ci sono i Groove Up alle 21, un concerto di pop, disco, funky music, spettacolo groovy da cantare e ballare.
0: E abbiamo scoperto che fanno anche hip hop.
3: E anche
1: in che senso?
0: Non lo so, ce l'hanno detto così sul palco, diceva prima Andrea Sarti, chi siamo noi per dire che Andrea Sarti ha sbagliato?
1: E contemporaneamente proseguono i mercatini e l'artigianato dalle 17 alle 23.
0: Ma alle 19 in realtà la musica è già partita con la CTM Academy in concerto, Sara. Ti sei persa questo?
1: Lo sai che mi ero confusa, la CTM Academy con quelli che fanno ginnastica militare?
0: Ok, non è bello da dire però a chi fa musica. Anche io ho sentito quella ginnastica militare.
1: Però loro la fanno la musica.
0: Uno, due.
1: Ragazzi, buona serata, è stato bellissimo,
0: Sara, grazie.
1: Passare di
0: un
1: qua.
0: Bacio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Rubicone.
1: E la serata va avanti con i
0: cani sciolti.
3: Arena Gregorini domenica 14 giugno alle 21, non mancate.

0: microfoni di Radio Icaro Rubicone ci siamo Eddie e
1: Ingi,
0: e in regia abbiamo il nostro dottorissimo Paleri.
1: Abbiamo Massimiliano Stacchini,
0: Massimiliano,
1: che è in giro
0: perché gli ho chiesto di andare a recuperare qualcuno dell'organizzazione, perché ormai la serata sta volgendo alla fine ed è più che giusto farci anche dare un saluto finale da chi ha reso possibile questa fantastica festa qui a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, ovvero la grandiosissima Sant'Eurosia 2026.
1: Com'è finita la statistica?
0: Ah, la statistica Pezzali l'ho persa,
1: versus,
0: ma guarda, secondo me è una la canzone, è una la canzone di Max Pezzali e tutte le altre degli 883.
1: Quindi ne ha scritta solo una Pezzali?
0: No, lui ne ha scritte tante altre, che questa sera ne hanno cantata solo una sua.
1: Hanno fatto questa scelta,
0: esatto,
1: siccome
0: esatto.
1: Si chiamava serata Max Pezzali Tribute,
0: hanno fatto tributo agli 883.
1: Ecco.
0: Vabbè, ci sta, ci sta.
1: Ci sono i bis?
0: Sono i bis, la gente ha chiesto. E rimandiamo i cani sciolti.

0: E su questa canzone abbiamo delle cose da dire, eh.
1: È venuto il momento di Mauro Repetto.
0: Sì, ragazzi, perché noi siamo il fans club ufficiale di Mauro Repetto e su questa canzone non potevamo non ricordarvi una cosa.
1: Che questa canzone è stata scritta da Mauro Repetto.
0: Esatto, nell'anno 1995 Mauro Repetto scrisse questa canzone.
1: Oh,
0: ovviamente poi composta musicalmente dal suo compagno Max Pezzali, ma questa canzone di Mauro Repetto non ha addirittura vinto il Festival Bar quell'anno. Raga, ma cosa ci regala il nostro Repetto?
1: Mamma mia, ma quindi è giustificato che noi siamo il fans club?
0: C'è motivo. Ah. Ascolta, ma qui ho chiesto a un nostro caro amico Francesco Campana di unirsi a noi perché c'è una cosa che questa sera non abbiamo ricordato, un fil rouge che unisce tutte queste molte delle canzoni ascoltate questa sera.
2: Io sono il massimo esperto in Italia di Jolly Blue, il film che gli 883 fecero alla fine degli anni 90. In realtà, nonostante io sia il massimo esperto di questo film, l'unica cosa che mi ricordo è Alessia Merz. Ovunque tu sia, Alessia, io sono ancora innamorato di te, quindi...
0: Eh sì, perché se è vero che qui c'è il fast club ufficiale di Mauro Repetto, a fianco di noi c'è anche il fast club ufficiale di Alessia Merz.
2: Esatto.
0: Ebbene, niente, adesso vi ricordiamo anche che questa canzone di Mauro Repetto addirittura è stata tradotta anche in spagnolo, è cantata addirittura da un gruppo musicale messicano proprio in spagnolo. Era talmente bella che comunque doveva essere cantata anche questa cosa qua.
1: E come si chiamava in spagnolo?
0: Come si chiamava? Si chiamava El Cairo. E la canzone era intitolata Mi Novia Formal.
1: Mi Novia Formal?
0: Sì.
1: Dai, la mia fidanzata ufficiale.
0: Ufficiale, capito? E raga, e probabilmente era ispirata ad Alessia Merz, ragazzi.
2: Penso
0: tutto torna,
2: sì.
0: Cioè, non solo erano poeti, ma erano proprio... E non tutto uno, ma vi lasciamo ragazzi con la Nord Sud Ovest Est cantata dai Cani Sciolti qui live a Santa Rosia 2026.

0: Nord, Sud, Ovest, Est, che è stato tradotto dallo stesso gruppo che diceva
1: sempre
0: Eddie,
1: dai Cairo messicani,
0: e Los Espejos de un Café.
1: Quindi, ragazzi,
0: negli specchi di un bar caffè, non c'entra proprio
1: esatto,
0: niente.
1: Esatto, no, Sud, Ovest, Est forse è il nome di questo caffè. Ma abbiamo qui con noi un ospite, uno dei, delle tante persone che rendono possibile queste, questi tre giorni di Santa Eurosia. E lo lasciamo presentare da solo.
2: Buonasera, mi chiamo Gianluca di Castelvecchio.
1: Ciao, di Castelvecchio
2: originario.
1: Savignano Alta, sì. Come diciamo qui nelle nostre parti. E Gianluca, raccontaci un po', tu cosa fai qua a Santa Eurosia?
2: Allora, quest'anno ho preso un compito un po' antipatico.
1: Antipatico.
2: I bambini.
1: Ah, ma cioè non perché i bambini sono antipatici.
2: No, è il compito che è antipatico, perché
1: dici
2: i bambini sono tantissimi, sono
1: e tu fai il butta fuori i bambini.
2: Vivacissimi, purtroppo sono il butta dentro.
1: Ah, il butta perché ricordiamo effettivamente che c'è tutta una zona allestita per i bambini qua a Santa Eurosia.
2: Sì, così i grandi si riposano, i grandi si rilassano.
1: Fantastico.
2: E i bambini si divertono tanto.
1: E tu rendi possibile questa cosa, quindi grazie Gianluca. Anche le mie figlie sono venute là da voi, quindi assolutamente. Io ti ringrazio in prima persona allora.
2: Bene.
1: E gli anni passati cosa facevi invece?
2: Allora,
1: raccontaci un po' la vita di un volontario a Santa Eurosia.
2: Tutto quello che serve, diciamo, è l'impegno grosso è installare tutto quello che c'è da installare, insomma, preparare, iniziare, poi dopo quando c'è da fare è un divertimento, un piacere, perché c'è un vecchio nucleo di volontari storici,
1: un zoccolo duro che tiene botta,
2: durissimo, che trasmettono un bellissimo sentimento di famiglia, di unità e di volontà di creare un momento di comunità intimo, piacevole, e noi cerchiamo di copiare, di proseguire.
1: Fantastico, e noi abbiamo ricordato più volte questa sera di tutte le cose che si possono fare a Santa Eurosia. E Gianluca, quindi noi ti ringraziamo, se c'è qualcosa in più che vuoi dire, te la lasciamo dire, però prima ti dico una cosa, abbiamo un compito per te, devi trovarci qualcuno che ci sappia dire che edizione è questa di Santa Eurosia. Quindi mi raccomando, quando lascerai le cuffie e ci lascerai, vai a cercare qualcuno che possa venire qua a raccontarci questa cosa. Se sarà possibile lo faremo, se non sarà possibile non lo faremo.
0: L'anno prossimo
1: diremo l'edizione più uno, ok?
2: So già chi andare a cercare.
1: Sì, bene, dai, faccio a cercare. Noi Gianluca ti ringraziamo, se vuoi
2: salutare
1: i nostri ascoltatori.
2: Sì, ciao a tutti, grazie per ascoltare.
1: Ok, grazie a te Gianluca, grazie per ascoltare, mi piace tantissimo. Torna con noi Gianluca, perché sei totalmente in linea con
0: il nostro
1: spirito.
0: È anche vestito di arancione, più di così, come il nostro stand arancionissimo.
1: Esatto, allora resta qui con noi. No, anzi, vai a cercare qualcuno che ti dica questa cosa dell'edizione. Nel frattempo i cani sciolti sono stati sciolti dal palco, se ne sono andati sulle note dell'ennesima canzone degli 883 o Max Pezzali. E Massi, abbiamo una canzone da mettere su per accompagnare un po' la chiusa di questa serata?

0: siamo qua in chiusura. Domani non saremo qua a Sant'Eurosia a ricordarvi tutti i fantastici appuntamenti, le cose fantastiche che potete fare qua, ma lo facciamo adesso. Ingi, vai, racconta.
1: Allora,
0: un po',
1: domani
0: un po'
1: stand
0: tutto.
1: Gastronomici a pranzo dalle 12 alle 14, poi nel pomeriggio cominciano i mercatini dalle ore 15 circa. E alle 19:00 CTM Academy in concerto, scuola di canto, teatro e musica di Gatteo, diretta da Giovanni Tomassini, se non sbaglio, vero? Con Silvia Stefanini, ecco, quindi ottimi professori. Ho studiato anch'io, vedi Eddie?
0: Bravo,
1: alla fine
0: bravo,
1: mi sto redimendo, si dice redimendo? Vabbè, io l'ho detto.
0: Ma l'hai detto, andiamo avanti. Che
1: Groove Up alle 21.
0: Esatto,
1: il
0: concerto.
1: Il gruppo sì, che conclude in musica la tre giorni di Sant'Eurosia 2026. Genere pop, disco, funky, music, hip hop, liscio e tutto quanto.
0: Sì, noi non saremo qui, ma voi no, mi raccomando, non mancate, venite qua perché domani si canta, si balla e via dicendo. Quindi dalle 7. Intanto tanti
1: cosa
0: amici stanno raggiungendo qua.
1: Cioè, è finito lo spettacolo, loro vengono qua
0: qui, magari
1: a
0: pensano,
1: rompere le scatole,
0: perché
1: noi
0: hanno chiuso
1: smontare
0: la gastronomia e pensano che noi diamo da mangiare, allora sono tutti qua, succede. E è venuta anche la Rosi, che si è messa addirittura le cuffie, quindi penso che abbia qualcosa da dirci per questa serata. Vai,
2: buonanotte,
0: Rosina.
2: A tutti.
0: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
0: E ci lasciamo con questo grande
1: grazie Rosi, ma se non ci fossi stata tu
0: Rosina, non fantastica, grazie. Ah, non sarebbe stato uguale, non sarebbe stata la stessa cosa. Anche perché noi adesso chiudiamo con un mistero: che edizione è di Sant'Eurosia? Non lo scopriremo fino all'anno prossimo.
1: Viva, viva Sant'Eurosia!
0: Ok, e sulle note della sigla ufficiale
1: mia
0: di Sant'Eurosia, vi lasciamo, vi salutiamo. Grazie per averci seguito. Questa era Sant'Eurosia 2026. Tornate domani, ma noi non ci saremo.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM. Selection by Fabrizio Fattori.
3: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.
4: Per la prima volta qui al Condor Funky Club è con noi Fattori.